0: soon.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te li suoniamo di santa ragione.
3: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: In Piemonte dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Frejus nelle due direzioni. Sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Gemme Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto Gravellona Arona verso Genova. Ancora sulla A26 ma tra Liguria e Piemonte dalle 22 alle 6 chiude il tratto tra il bivio con la A10 e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. In Liguria sulla A7 Milano Genova dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla A10 Genova Ventimiglia nella stessa fascia oraria chiusura tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Sempre sulla A10 dalle 22 alle 5.30 chiude il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Sulla A12 Genova Livorno dalle 22 alle 6 chiusura tra Recco e Genova Nervi verso Genova. In Lombardia sulla A9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lomazzo Nord e Saronno verso Milano. Sulla 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio con orario 22.6 chiusura tra Pontebba e Carnia verso Udine. In Veneto infine dalle 21 alle 6 chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia non può immettersi sulla A31 della Valdastico in direzione di Rovigo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina alle tue per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
1: Noi due siamo bravi,

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte dalle 22 alle 6 chiuso il traforo del Frejus nelle due direzioni. Sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Gemme Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto Gravellona Orona verso Genova. Ancora sulla A26 ma tra Liguria e Piemonte dalle 22 alle 6 chiude il tratto tra il bivio con la A10 e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. In Liguria sulla A7 Milano Genova dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla A10 Genova Ventimiglia nella stessa fascia oraria chiusura tra Celle Ligure e Barazze verso Genova. Sempre sulla A10 dalle 22 alle 5:30 chiude il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Sulla A12 Genova Livorno dalle 22 alle 6 chiusura tra Recco e Genova Nervi verso Genova. In Lombardia sulla A9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 chiusura tra Lomazzo Nord e Saronno verso Milano. Sulla 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio con orario 22:06 chiusura tra Pontebba e Carnia verso Udine. In Veneto infine dalle 21 alle 6 chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia non può immettersi sulla A31 della Valdastico in direzione di Rovigo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: I suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

ora se non vuoi pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: controversi. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Pensati così. Forte come sei. Che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare, sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle, nella tua radio preferita, RVL la radio.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
0: te le regala RDL, la radio. Anche d'estate.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, l'avvenuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il Re del Niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979, qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Dramma nel pomeriggio a Gozzano. Un ragazzo di 18 anni è stato recuperato dal lago d'Orta mentre stava annegando. Era privo di conoscenza. Il 118 l'ha trasportato in codice rosso al CTO di Torino. Indagato per omicidio stradale, il 31enne che domenica sulla litoranea a Maccagno ha investito un gruppo di ragazzi uccidendo una 17enne. Sul corpo della giovane sarà eseguita l'autopsia. Altro investimento ieri pomeriggio a Gattico Veruno. Un ciclista sulla sessantina è stato colpito da un'auto e sbalzato dalla bicicletta. È stato ricoverato in rianimazione con un grave trauma cranico. In Piemonte è allarme anche per la carenza di pediatri di libera scelta. Secondo uno studio della Fondazione Gimbe, ne servirebbero altri 109.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per mercoledì 10 giugno, cielo nuvoloso su Verbano e Cusio, piogge moderate a tratti intense, temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli, in amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro, riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia, il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te li suoniamo di santa ragione.
3: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 10 giugno. Si è chiusa la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, tra lungometraggi internazionali, corti e opere realizzate da studenti. La manifestazione sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina ha confermato la sua vocazione, partire da Pompei per aprirsi al cinema contemporaneo, immaginandolo come linguaggio multidisciplinare. Premi speciali alla carriera sono stati assegnati a Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini, che ha parlato dello stato del cinema italiano. Sentiamolo.
4: Noi che facciamo questo mestiere artistico, si chiama artistico, viviamo innanzitutto in una precarietà che è pazzesca. La gente non riesce a capirlo. Oggi il cinema soffre di questa, come dire, di questo vulnus, visto che siamo nella ricostruzione pompeiana, cioè di una fatica che è realmente quella di capire il valore. Ricordatevi che noi abbiamo venduto nel mondo le nostre giacche, le nostre automobili, i nostri gioielli, la nostra bellezza attraverso il cinema.
3: Tiziano Ferro torna al centro della musica con il suo nuovo tour Stadi 26, 12 date nelle principali città italiane, che ha venduto 400.000 biglietti. Proprio tornando sul palco, il popolare cantante dice di aver ritrovato sicurezza grazie all'amore del suo pubblico. Scopro sempre qualcosa di me dal vivo, perché la musica non può vivere in una stanza. Sentiamolo.
5: La musica non può vivere in una stanza, la musica deve vivere con le persone. Io le persone le devo guardare in faccia, devo sorridere con loro, devo ridere, devo anche piangere con loro, devo vederle piangere, quindi mi devo commuovere, devo ridere. Si cresce insieme in un'esperienza che poi è comune. Non è che io sul palco regalo un'esperienza, la ricevo allo stesso momento.
3: A 100 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro, la Repubblica Italiana dedica una moneta da 10 euro in argento alla forza visionaria della sua opera e al segno inconfondibile della sua ricerca artistica. Un'emissione che rende omaggio a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo. Coniata in argento 925 e realizzata in finitura fior di conio, la moneta traduce nel linguaggio numismatico uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro, la celebre sfera grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo. Sul dritto è raffigurato al centro il volto dello scultore Arnaldo Pomodoro, mentre il rovescio è dedicato alla celebre sfera grande, una delle opere più riconoscibili dell'artista. La moneta diventa così una potente metafora visiva del mondo contemporaneo, un universo che appare armonico e compatto all'esterno, ma che al suo interno rivela tensioni, dinamiche e trasformazioni continue. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
7: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.
8: Buongiorno a voi e ben ritrovati, buon mercoledì, primissime ore del mattino. Che effetto fa dopo un lungo weekend, dopo il ponte? Avete pontizzato anche voi? Vi siete pontificati? Vabbè, utilizziamo tutti i termini possibili e immaginabili, anche per dire che è stato veramente un momento intenso, una prova generale d'estate, come hanno detto quelli ai TG, e quelli che l'hanno fatto veramente, che sono tornati a casa magari ieri o stanno tornando perché si sono beccati un giorno in più e che stanno vedendo come vanno le cose, come andranno nelle prossime ore. Con Moira e con RVL la radio, appuntamento delle prime ore del mattino, 0323 55 21 24, oppure un commento sui nostri social. Per cominciare, un buon caffè.
2: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Giorgio Corsi che abbiamo ritrovato nella nostra mattinata, prime ore di questo mercoledì 3 di giugno, salutiamo questo mese quindi e questa settimana atipica, inconsueta e decisamente più corta, anche se ci sono categorie che hanno lavorato nei giorni di festa e quindi il pensiero va proprio a loro. Io ho lavorato nel fine settimana, sia sabato in un contesto molto particolare, quindi sono contenta di aver fatto così da musica, la musica, aver creato la musica per questa unione civile di questi due ragazzi, amici e colleghi di lavoro almeno da un certo punto di vista, con i quali abbiamo condiviso serate, eventi, cose ed emozioni, e io ero lì a creare la colonna sonora e tutto quello che è successo in un sabato sera speciale. Lavoro anche di domenica perché non ti fai mancare nulla, e poi il resto perlomeno un po' di riposo è arrivato anche qui. È andata bene a voi? Tutto bello e tutto positivo? Facciamo un salto indietro. Macchina del tempo con Taylor Dane.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungo lago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

nella sua Learn to Live, c'è sempre da apprendere, da imparare e non lasciarsi abbindolare, perché c'è qualcuno che parla ancora di esorcismo, che in effetti è argomento molto serio, ma con un occhio di riguardo alle truffe. Questo mondo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai da te, ma anche l'intelligenza artificiale, e qui si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. Il pericolo è che alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai da te, senza controlli o gerarchia. Chiunque in questi casi si può mettere a praticare esorcismi, ma figurati, come è successo dalle notizie di cronaca. Altro pericolo: l'intelligenza artificiale che consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e usarle abitualmente. Quindi si parla anche di digital occultura, i temi dell'occultismo che non rappresentano più un sapere elitario, riservato e inaccessibile, ma diventano parte integrante, oltre che della cultura popolare dei media, anche della vita digitale quotidiana. E questo non va bene.

Ebbene sì, queste sono cattive abitudini, più che altro sono cattive compagnie, se dobbiamo pensare a della gente che si riunisce in questo modo e che prende in giro le persone, che le truffa, che le porta in percorsi molto particolari dove è presente il male, ma anche il fatto che non possono chiedere aiuto a nessuno. Poi c'è anche la storia economica e tutto il resto che non fa vivere bene. Mi raccomando, se vedete qualcuno in queste situazioni che vi è vicino e che rimane invischiato in queste quando sono e diventano trappole, fatelo parlare e soprattutto cercate di far capire che la verità è un'altra, la vita reale è un'altra. Andiamo avanti alleggerendo un pochino la situazione della nostra sveglia del mattino. Cosa ne dite? Bob Sinclair Chiesa.

0: Lì e Merletti sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
8: Super Trailers.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

buongiorno del nostro mercoledì mattina, di questo speciale mercoledì, una settimana che sta volando e una prossima settimana che ci vedrà, ve lo ricordo, e ci farà sentire insieme nelle ore del mattino che cambiano, variano, ci spostiamo. Scostamento in avanti dalle 6 alle 8 per non è mai troppo presto, ricordatelo. Un aereo come simulatore per alcuni studenti di un istituto tecnico a Catania permetterà loro di esercitarsi senza simulatori. Un aereo vero e proprio lungo 17 metri. È un simulatore che comprende fusoliera, ali, impennaggi, motori, carrelli retrattili, sistemi completi. Ed è il primo aereo a scuola in Italia interamente dedicato all'addestramento dei futuri tecnici manutentori secondo alcuni standard europei, con la possibilità di riprodurre le principali attività normalmente svolte negli hangar aeroportuali. Un progetto lungimirante studiato nei minimi dettagli che prende forma ed è un sogno che diventa realtà e culminerà questo sogno con l'inaugurazione della nuova sede il 19 giugno. Questo meraviglioso aereo è arrivato nel centro storico di Catania, un laboratorio innovativo che permetterà ai ragazzi di fare formazione direttamente a bordo del veicolo. Ma che bella storia!

storie che continuano nel nostro appuntamento, non è mai troppo presto, è quello della mattina, la mattina quando uno si sveglia e dice cosa mi toccherà fare oggi, soprattutto dopo i giorni di ponte. E ve lo dico io cosa dovete fare, dovete darvi da fare, perché c'è da lavorare, c'è da portare a casa lo stipendio, c'è da andare a fare la spesa che non c'è più niente nel frigo, siamo arrivati e siamo già stressati. Ma come possiamo considerare anche questo mercoledì un mercoledì che ci porta già verso il fine settimana, giusto qualche ora e poi cercheremo di organizzarci. Poi dovremo cominciare a parlare di estate, perché insomma qui feste e festività, cioè ci portano veramente le vacanze estive. Ma pensa a questi ragazzi che possono fare queste prove direttamente sull'aereo. Gli altri un tempo simulavano, certo che la tecnologia ti aiuta, ma l'ebbrezza e l'emozione di fare sta roba nella cabina del pilota, vabbè. Auguriamo il meglio anche a tutti gli studenti che hanno a che fare con gli ultimi giorni frenetici di scuola e soprattutto gli esami. Vi dedico 8 Wonder, Cross My Heart.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

5 di mattina con Francamente nel nostro appuntamento con RVL la radio. Dopo 5 anni d'attesa, visto che è arrivato il numero 5, ecco che è partita la caccia al nuovo James Bond. Audizioni per la parte dell'agente segreto nato dall'immaginazione di Ian Fleming, ve lo ricordate? Nelle ultime settimane sì, c'è stato un grande affare, movimento e soprattutto audizioni che qualcuno sta facendo. Ricordiamo che si parla dell'erede di nomi come Sean Connery e Daniel Craig. Il prossimo film di Bond, numero 26, sarà diretto da Denis Villeneuve. Daniel Craig, ricordiamo, lasciò ufficialmente il ruolo di Bond nel 2021 dopo No Time to Die, quinto e ultimo film nei panni di 007. L'attore britannico aveva debuttato nella serie del 2006 con Casino Royale, restando il volto della saga per circa 15 anni. Apriamo anche noi il Toto 007?

dire che molte persone si stanno attualmente cimentando con un videogioco dedicato a James Bond, quindi l'hype aumenta, ma è partita la caccia al successore alimentata da indiscrezioni, da bookmaker, da pronostici. Aaron Taylor Johnson, il favorito da tempo, o Callum Turner, l'ormai marito di Dua Lipa, o ancora Harris Dickinson, Tom Holland. Idris Elba ad esempio è stato rimesso in gioco dalla moglie dopo aver postato un video che lo raffigura accanto a celebri Bond della storia al Museo delle Cere di Madame Tussauds. Me l'ha fatto fare lei, aveva messo le mani avanti l'attore. Però evidentemente qualcuno parla e continua a parlare. Soprattutto, quale sarà la prossima statua e di quale James Bond, del nuovo, staremo a vedere.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Antman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mentale con RVL la radio e con una bella aranciata che niente male, va benissimo anche nelle prime ore del mattino. Potrebbe starci pure un gelato, magari quello di Napoli con la prima gelateria scaramantica d'Italia. Corno Gelato, un progetto curioso che tiene insieme tradizione familiare, sperimentazione e identità gastronomica locale. La firma è quella di Ornella Scaturchio, la figlia di Armando, che ha aperto un locale vicino alla pasticceria storica di famiglia. Scelta non casuale, ma nemmeno sufficiente a spiegare il senso dell'operazione. Corno Gelato, nata nel 2023, non è solo un'estensione del marchio storico, ma un progetto autonomo che intercetta la domanda legata alla gelateria artigianale in una zona della città dove manca adeguatamente un presidio di questo tipo. E quindi, se dobbiamo andare a Napoli, cerchiamola. Non è solo una gelateria tradizionale, ci sono gusti immediati, ma anche incursioni che arrivano dal mondo delle estrazioni, delle tecniche prese in prestito della cucina e della mixology, frutto di un percorso professionale lungo e un approccio più tecnico al lavoro sugli aromi. Secondo me la mettiamo in una delle tappe prossimamente, ma ve la racconto tra poco.

gelato Mon Amour, se poi metti insieme la scaramanzia il gioco è fatto. Nella gelateria ci sono combinazioni meno convenzionali, addirittura il gorgonzola, il basilico e il variegato di mandorla o basilico, lime e zenzero, gusti complessi che escono dalla logica del gelato rassicurante. Altro esempio, il gelato allo yogurt con la pasta kataifi. Secondo Ornella, questa articolazione non nasce dall'esigenza di stupire ad ogni costo, ma dalla volontà di costruire sapori che hanno una precisa identità. E poi parliamo di gusti contemporanei legati alla cultura gastronomica partenopea, ma anche delle limited edition che trovate solo in alcuni momenti, come il casatiello trasformato in gelato con salame, pepe e pecorino, la pastiera riletta attraverso grano e ricotta e anche la fava. È un elemento che racconta bene l'anima del locale, il tentativo di costruire un'esperienza riconoscibile anche sul piano ludico. Per chi non riesce a scegliere tra i gusti disponibili, ecco la tombolella scaramantica. Il meccanismo è semplice: si estrae un numero dal panariello della tombola napoletana e il numero corrisponde

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, ancora disagi per un incidente sulla A4 Milano Venezia con code tra Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Il traffico al momento scorre su due corsie. Sempre sulla A4 traffico con code a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Ancora trafficate le tangenziali milanesi, in particolare la nord tra il bivio per la statale 36 Milano Lecco e Sesto San Giovanni verso la tangenziale est. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione di Milano. Altra chiusura per lavori sulla 8 Milano Varese dalle ore 21 alle ore 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la 26 dei trafori sempre in direzione Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

Robin nella nostra seconda ora insieme. Prima la storia del gelato ci ha preso bene, eh. Io veramente alla gelateria Scaramantica, sto corno cornetto ci andrei. Mi farei un tour ideale come fanno in molti, quello legato al cibo e a Napoli. Non puoi mancare la tappa per la pizza, quella top, non puoi mancare la tappa per, che ne so, il pane in un certo tipo, le verdure o ancora una volta il fritto, il cuoppo e tutte queste cose. Mettiamoci anche i gelati particolari, ma questi gusti temporanei, le limited edition, vi incuriosiscono? Ormai fanno parte anche del mondo di alcune gelaterie che propongono dei gusti speciali quando ci sono delle feste in ballo, quando ci sono delle situazioni legate, che ne so, all'inverno, all'estate, piuttosto che. Io adoro il gelato, la mia scorpacciata l'ho fatta nel fine settimana, non vedo l'ora che arrivi il prossimo weekend.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli, in amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro, riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia, il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.

0: Oulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Oulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
3: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Dramma nel pomeriggio a Gozzano. Un ragazzo di 18 anni è stato recuperato dal lago d'Orta mentre stava annegando. Era privo di conoscenza. Il 118 l'ha ritrasportato in codice rosso al CTO di Torino. Indagato per omicidio stradale, 31enne che domenica sulla litoranea a Maccagno ha investito un gruppo di ragazzi uccidendo una 17enne. Sul corpo della giovane sarà eseguita l'autopsia. Altro investimento ieri pomeriggio a Gattico Veruno. Un ciclista sulla sessantina è stato colpito da un'auto e sbalzato dalla bicicletta. È stato ricoverato in rianimazione con un grave trauma cranico. In Piemonte è allarme anche per la carenza di pediatri di libera scelta. Secondo uno studio della Fondazione Gimbe, ne servirebbero altri 109.
6: Il meteo di RVL.
7: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
5: Previsioni del tempo per mercoledì 10 giugno, cielo nuvoloso su Verbano e Cusio, piogge moderate a tratti intense, temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

giorno ogni notte passano le ore cantate da Cosmo e noi ogni giorno ogni notte facciamo i conti con le cose da fare sicuramente il giorno seguente o come andare a dormire sperando di dormire bene e rilassati. Anche con la pancetta piena, visto che si parla di cibo. Carne coltivata, farina di insetti, funghi ricchi di proteine, le nuove strade per rendere il cibo più accessibile in tutto il mondo, superando le disuguaglianze che attualmente impediscono che sia distribuito in modo equo. Nel mondo si produce abbastanza cibo, ma questo non viene distribuito equamente. Il sistema alimentare globale si trova ad un bivio cruciale. Pur avendo soddisfatto con successo il fabbisogno calorico di una popolazione mondiale in crescita, è diventato anche il principale motore del degrado ambientale, contribuendo all'inquinamento. Si guarda allora alle tecnologie del futuro, come quelle genetiche, che permettono di migliorare non solo la produttività delle colture, ma anche la resistenza a malattie e cambiamenti climatici, che raccontiamo tra poco.

Donna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, cibo in primo piano con la tecnologia e la scienza. Per alcuni esperti italiani anche la carne coltivata si propone come una fonte innovativa e sostenibile di proteine e offre opportunità in termini di sostenibilità ambientale e benessere animale. Quanto agli insetti, per l'Unione Europea sono già un tema concreto, ma in Italia sono accolti ancora con diffidenza e a me fanno venire in mente solo quelle prove pazzesche di Pechino Express, quindi metto da parte. E poi ci sono i funghi come riserve di microproteine, un'altra delle strade percorribili. Offrono una combinazione unica di vantaggi nutrizionali, ambientali e funzionali, ma anche in questo caso il pubblico rimane scettico, in particolare per l'associazione con le muffe, le aspettative sensoriali e le preoccupazioni legate al prezzo. Ma a me piacciono così tanto.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
17: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Buona domenica, la canzone di Saif negli ultimi minuti insieme. Abbiamo parlato di viaggi del futuro anche con i nostri amici animali, un mercato interessante e promettente per il mondo del turismo. In Italia cani e gatti registrati superano 16 milioni, a momenti più animali che figli, vabbè. Però questo mercato viene visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. È comunque un tipo di clientela che spende soldi, fra l'altro se ne andrà in vacanza in montagna, sugli Appennini, e considera il Trentino Alto Adige la regione più pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana, seguiti poi da Francia, all'estero, Spagna e Germania. Quest'anno gli italiani soggiorneranno mediamente 12 notti fuori casa in compagnia del proprio cane o gatto. Complessivamente quasi 4 milioni gli italiani che faranno almeno una vacanza in compagnia del proprio pet, e possono generare un valore stimato in oltre 9 miliardi, anche se questo mercato potenziale è più elevato e potrebbe superare 15 miliardi di euro.

0: viaggio musicale tipo teletrasporto anni 80 con Kajagoogoo, Turn Your Back on Me. Noi torniamo però all'attuale, al presente, anche perché sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Lo facciamo questo caffeuccio come piace a voi, con tante cose da scoprire all'interno dell'appuntamento con Maria Elisa Gualandris e soprattutto ritrovandoci domani con un'altra sveglia, un'altra mattinata insieme qui con RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
3: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico e il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
2: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
4: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
2: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Per un incidente è chiusa la 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Manerbio e Ponte Vigorbecco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 5 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivio 8 in direzione Milano. Coda a tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Bussarsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo e proseguendo in questa direzione, auto in fila dalla tangenziale est a Cormano. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi, maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, dove troviamo code a tratti dal BPA4 a quello per la A7 Milano-Genova. Altre code poi sulla 1 Milano-Bologna, dalla barriera Milano-Sud alla tangenziale ovest di Milano verso Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
8: Ed eccoci qui, buongiorno, mercoledì 10 giugno in diretta su RVL con il giornale Caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Adesso per due ore si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Tempo un po' incerto questa mattina, tanta umidità, e poi parleremo anche di meteo, ma se le previsioni insomma dei giorni scorsi sono confermate, ancora una giornata un po' così, ma da domani dovrebbe tornare il bel tempo. Comunque poi verifichiamo tutto insieme. Potete scrivermi se vi va, il numero è lo 0323 55 21 24 per i vostri messaggini WhatsApp, e sentiamoci anche sui social, mi raccomando. Bene, direi che possiamo partire anche in questo 10 di giugno con Giornale e Caffè.

Taylor, Elizabeth Swift, Taylor Swift, scusate, qui su RVL, la radio in giornale e caffè in questa mattinata del 10 di giugno. Sì, direi un po' afoso, un po' fastidioso. Vabbè, torniamo alle nostre notizie. Purtroppo un fatto gravissimo: ieri un ragazzo si è sentito male, è stato comunque inghiottito dal lago, nel lago d'Orta a Gozzano, stava facendo il bagno con un amico, è stato prontamente soccorso. C'era anche un infermiere in spiaggia che ha prestato appunto le prime manovre di rianimazione, e poi dopo che appunto il ragazzo, l'amico di 16 anni, è riuscito a portarlo a riva, è stato poi trasportato in elicottero al CTO di Torino. Le sue condizioni sono subito apparse grave, speriamo davvero che ci possano essere buone notizie per lui. Appunto, pare che sia stato un malore la causa di quello che è successo, perché il ragazzo era in grado di nuotare, da quanto dicono i testimoni. Davvero speriamo che possa presto stare meglio, essere dichiarato fuori pericolo. E andiamo avanti con la musica su RVL con Fra Quintale, Aranciata.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungo lago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungo lago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Energia è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
2: Una zampa sul cuore, RVL la radio. Parliamo di gatti, in modo particolare del calore dei gatti. Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
3: Le gatte di solito iniziano il calore intorno ai 5-6 mesi di vita. E per quanto riguarda l'estro del maschio, è la femmina che induce il maschio ad entrare in estro, che è appunto in gergo il cosiddetto calore. Quando è possibile capire che siamo di fronte al fenomeno del calore, le gatte iniziano ad emettere dei suoni particolari, a miagolare più spesso del solito ed assume una posizione cosiddetta a sfinge, quindi con le zampe verso il basso e la coda verso l'alto. Quando è possibile sterilizzarle? Già a partire dal calore. A differenza delle cagne, infatti, la sterilizzazione nelle gatte si può fare anche se queste sono in calore. Per quanto riguarda invece i maschi, bisogna aspettare almeno gli 8 mesi di età.
1: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
0: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80.

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
1: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungo lago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
0: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
5: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 10 giugno. Si è chiusa la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, tra lungometraggi internazionali, corti e opere realizzate da studenti. La manifestazione sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina ha confermato la sua vocazione, partire da Pompei per aprirsi al cinema contemporaneo, immaginandolo come linguaggio multidisciplinare. Premi speciali alla carriera sono stati assegnati a Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini, che ha parlato dello stato del cinema italiano. Sentiamolo.
6: Noi che facciamo questo mestiere artistico, si chiama artistico, viviamo innanzitutto in una precarietà che è pazzesca. La gente non riesce a capirlo. Oggi il cinema soffre di questa, di questo vulnus, visto che siamo nella ricostruzione pompeiana, cioè di una fatica che è realmente quella di capire il valore. Ricordatevi che noi abbiamo venduto nel mondo le nostre giacche, le nostre automobili, i nostri gioielli, la nostra bellezza attraverso il cinema.
5: Tiziano Ferro torna al Centro della Musica con il suo nuovo tour Stadi 26, 12 date nelle principali città italiane, che ha venduto 400.000 biglietti. Proprio tornando sul palco, il popolare cantante dice di aver ritrovato sicurezza grazie all'amore del suo pubblico. Scopro sempre qualcosa di me dal vivo, perché la musica non può vivere in una stanza. Sentiamolo.
7: La musica non può vivere in una stanza, la musica deve vivere con le persone. Io le persone le devo guardare in faccia, devo sorridere con loro, devo ridere, devo anche piangere con loro, devo vederle piangere, quindi mi devo commuovere, devo ridere. Si cresce insieme in un'esperienza che poi è comune. Non è che io sul palco regalo un'esperienza, la ricevo allo stesso momento.
5: A 100 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro, la Repubblica Italiana dedica una moneta da 10 euro in argento alla forza visionaria della sua opera e al segno inconfondibile della sua ricerca artistica. Un'emissione che rende omaggio a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo. Coniata in argento 925 e realizzata in finitura fior di conio, la moneta traduce nel linguaggio numismatico uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro, la celebre sfera grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo. Sul dritto è raffigurato al centro il volto dello scultore Arnaldo Pomodoro, mentre il rovescio è dedicato alla celebre sfera grande, una delle opere più riconoscibili dell'artista. La moneta diventa così una potente metafora visiva del mondo contemporaneo, un universo che appare armonico e compatto all'esterno, ma che al suo interno rivela tensioni, dinamiche e trasformazioni continue. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto.

0: un saluto da Chiara Piselli.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

per noi Tall su RVL, la radio Teddy Swims, e parliamo di Verbania Calcio perché ieri è arrivato un comunicato del Partito Democratico che segnala la possibilità che non partano i settori giovanili dal prossimo autunno, quindi cancellazione di intere squadre e il ridimensionamento dell'attività per i giovani. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che era nota da tempo, dicono il capogruppo Riccardo Brezza e il segretario cittadino Giacomo Molinari. Viene poi chiesto conto delle interlocuzioni avvenute negli scorsi mesi con la società e delle iniziative messe in atto per scongiurare la situazione attuale. Sulla questione il presidente del Verbania Calcio Andrea Piazza dice: lo stato dei fatti è identico a quello del mese di febbraio, i campi di Renco e di Possaccio non sono tuttora idonei a ospitare l'attività sportiva. Nel momento in cui le strutture saranno ristrutturate non ci sarà alcun problema nel riprendere l'attività, non possiamo far altro che attendere i tempi dell'amministrazione, tenendo conto che la stagione va però programmata oggi, non a settembre, con l'avvio dei campionati. Mi preme sottolineare come il Verbania Calcio sia una società privata che si dissocia da ogni gruppo politico e prende le sue decisioni in maniera totalmente indipendente.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Harry Styles su RVL la radio. Tra poco arrivano le news delle 9 e poi ci sarà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione. Intanto però c'è anche Fulminacci, Maledetto me.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente chiusa la 21 Torino-Vicenza-Brescia tra Manerbio e Pontevico-Robecco verso Torino, uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 5 km di coda. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como-Montenippino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e il Bivia 8 in direzione Milano. Coda tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto-Arsizio e la barriera Milano-Nord verso Milano. Code che ritroviamo poi sulla 4 Milano-Venezia da Dalmine a Trezzo. Proseguendo in questa direzione, auto in fila dalla tangenziale est a Cormano. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanese. I maggiori disagi al momento sulla tangenziale ovest, dove troviamo code a tratti tra il Bivia 4 e quello per la Milano-Genova. Altre code sulla Milano-Bologna dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale ovest di Milano verso Milano. Rallentamenti per cantiere invece verso Bologna tra Piacenza Nord e il Bivio a 21. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Shakira, Hips Don't Lie, Stromae Formidable, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It, ma partiamo dagli anni 90 con The Other Brothers, Don't Stop.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: E chiudiamo così la 4x4, la prima di questo mercoledì 10 giugno. Adesso un aggiornamento sul traffico e poi arriva anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Evo 6, il Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ragazzi, con questa non entri.
12: Ma no, non vale.
11: Bravo, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, l'avvenuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il Re del Niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toff, nata a Brescia il 10 giugno 1979 e qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.

caffè in questo 10 di giugno. Adesso, come anticipato, andiamo a sfogliare insieme le previsioni del tempo, capire che cosa succederà per oggi e per i prossimi giorni in questo cielo grigio mattutino, che insomma non è esattamente un granché, e soprattutto a giugno, quando ci aspetteremo altri tipi di giornate. Allora, per oggi non migliorerà molto, anzi nel pomeriggio sono previste piogge e temporali. Temperature tra i 16 e i 22 gradi, quindi non caldo, appunto questa umidità e possibili piogge nel pomeriggio. Da domani però, come dicevamo, ci potrebbe essere un miglioramento, anzi ci dovrebbe essere un miglioramento, un po' di nuvole al mattino, però non pioverà più. Temperature tra i 14 e i 26 gradi, bel tempo anche nel fine settimana, con temperature che torneranno a crescere, perché per sabato sono previsti 31 gradi di massima e per domenica 30 gradi, quindi torna il sole e il caldo. Andiamo avanti con la musica su RVL, perché c'è Serena Brancale, con il trio Levante e Delia, Al mio paese.

mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia. Beh, un brano che sa proprio di estate e di vacanze. Infatti sono ritornate in cima alle classifiche con in queste, proprio in queste settimane, perché è la giusta colonna sonora per queste vacanze che stanno per iniziare. Tra l'altro oggi per molti finisce la scuola, quindi giorno di festa e proprio che sancisce l'inizio ufficiale dell'estate. Tra poco un aggiornamento sull'informazione locale, intanto c'è Shakira con

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. È stato trasportato in elicottero al CTO di Torino il 18enne che ieri ha rischiato di annegare nel lago d'Orta a Gozzano. Il giovane si è sentito male, un amico 16enne lo ha portato a riva e un infermiere gli ha prestato i primi soccorsi con il defibrillatore. Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Gattico Veruno in via Comignago, dove un ciclista di età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni è stato investito da un'auto e sbalzato dalla bicicletta. L'uomo, privo di documenti al momento dei soccorsi, ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto l'auto medicalizzata di Arona e l'elisoccorso di Borgo Sesia, trasportato in codice rosso all'ospedale maggiore della Carità di Novara, è stato ricoverato in rianimazione. A rischio la prossima stagione del settore giovanile del Verbania Calcio. A lanciare l'allarme il Partito Democratico. Apprendiamo con forte preoccupazione da alcune famiglie coinvolte che sarebbe in atto una profonda crisi del settore giovanile, con la concreta possibilità della cancellazione di intere squadre.

0: un traumatico ridimensionamento dell'attività dedicata ai più giovani, si legge in una nota. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che, da quanto apprendiamo, era nota da tempo. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire su RVL la radio, 1979 per questo brano che ci siamo ascoltati qui in Giornale Caffè. Sono le 9.40 e di nuovo buongiorno a tutti. Ad Arona prende il via una campagna di informazione per prevenire i borseggi, soprattutto al mercato, con consigli pratici per le persone, come ad esempio tenere lo zaino sul davanti, chiudere tutte le cerniere, proteggere il portafogli e in caso di bisogno dare l'allarme a voce alta e poi chiamare subito il 112. Questa campagna a cura della polizia locale di Arona, che sta appunto effettuando un volantinaggio con presenza degli agenti al mercato, e lo faranno anche per le prossime settimane. Questo appunto alla luce di purtroppo spiacevoli episodi che si sono verificati, questo a fianco di controlli più intensi proprio in presenza ovviamente da parte degli agenti. Però come si suol dire, aiutati che il ciel t'aiuta, con qualche accorgimento si può prevenire il borseggio, anche se va detto che questi esperti ladri sono veramente furbi e riescono a fartela sotto al naso senza che ti accorgi di nulla, e quindi non è che è colpa di chi viene derubato, anzi è sempre colpa di chi ruba. Però insomma qualche accorgimento può aiutarci a evitare una brutta situazione. Elettra Lamborghini ora con Bam Bam Bambina.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Red ed Olivia Rodrigo su RVL la radio. Vi volevo segnalare che il 17 giugno è la giornata per la diagnosi precoce dell'emicrania. Ci sarà un open day negli ospedali Bollino Rosa, previsto da Fondazione Onda e l'ospedale Castelli di Verbania, quindi Bollino Rosa aderisce. Ci saranno visite per poter appunto diagnosticare l'emicrania, colloqui per dare anche i consigli e indirizzare verso un percorso di cure appropriato. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui il 70% sono donne. La emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante. Quindi si può partecipare telefonando allo 0324 4014 37 dalle 9:14 e le 15:30 per prenotare appunto uno di questi colloqui gratuiti che saranno offerti al Castelli il 17 giugno nell'ambulatorio di neurologia. Ripeto il numero: 0324 49 14 37. Francesco Gabbani ora con Summer Funk e poi ci salutiamo.

Funk, Francesco Gabbani su RVL la radio, e noi adesso ci salutiamo. Io vi auguro un ottimo proseguimento di mercoledì, vi lascio con le news delle 10 e il talk show di Piero Pratesi. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, a domani dalle 8, ciao.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
2: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIB più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati dalla redazione. Per un incidente è chiusa la 21 Torino Piacenza Brescia tra Manerbio e Ponte Vigoro Becco verso Torino. Uscita obbligatoria a Manerbio. Al momento si sono formate 4 km di coda. Code poi sulla 9 Milano Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera e tra Saronno e Bivia 8 in direzione di Milano. Coda tratti sulla stessa 8 dei Laghi tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord verso Milano. Code che ritroviamo anche sulla 4 Milano Venezia dalla tangenziale S a Viale Certosa. File anche verso Venezia tra Piero e Milano S. Trafficate come di consueto le tre tangenziali milanesi. Altre code sulla 1 Milano Bologna dalla barriera di Milano Sud alla tangenziale Ovest di Milano verso Milano. E chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 del mattino tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo, è mercoledì, è metà settimana, è il 10 di giugno, oggi si conclude ufficialmente l'anno scolastico perché ovviamente non ha gli esami da sostenere e si conclude e inizia anche, inizieranno le vacanze ufficialmente per quanto riguarda gli studenti delle varie scuole di ogni ordine e grado, a parte, ripeto, chi avrà gli esami da sostenere. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, pronto per accompagnarvi fino all'una nella mattinata talk show di RVL. Saluto e ringrazio Maria Elisa Guanandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso vi attendono invece ben tre ore in mia compagnia nel nuovo orario estivo della programmazione di RVL la radio. Bene bene bene, siamo pronti e siamo carichi. Tra poco la musica in vinile protagonista con lo speciale Ti ricordi quando, ma ora bando alle ciance e apriamo ufficialmente la mattinata talk show dopo avervi ricordato il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp, 0323 552124, unitamente ai saluti che faccio sempre in apertura di programmazione a tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, anche noi apriamo, iniziamo il talk show come sempre con la sigla.

0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
1: E ciao.

su RVL la radio c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Tra poco arriveranno anche le info sul traffico in Regione Piemonte dopo la pausa pubblicitaria, ma ci saremo pronti per la musica in vinile nello speciale. Ti ricordi quando? Vi ricordo invece ancora il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp, 0323 552124, al quale potete mandare anche i vostri messaggini vocali, sia telefonando sia WhatsAppando con noi. Intanto Sofia and the Antonettes dall'Inghilterra con furore con Hi My Love.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate-Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 35. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Metà settimana, mercoledì, pronti proprio a metà del guado, in attesa poi di arrivare al weekend con Ti ricordi quando, la versione estesa sabato e domenica tra le 18 e le 20. Siamo allo speciale Ti ricordi quando, quindi protagonista della nostra mattinata talk show, la musica in vinile. E siamo nel 1983. L'album è Kimspiracy, sto parlando dei Greg Kin Band con la loro Jeopardy, canzone che andò al numero 2 nella Hot 100 di Billboard il 2 di maggio dell'83 dietro a Beat It di Michael Jackson. Però fu il disco più ballato nei club americani il 9 di aprile dell'83 per due settimane consecutive dopo l'LP Thriller di Michael Jackson. Evidentemente deve esserci sempre un avvicendamento tra The Greg Kin Band e Michael Jackson. La canzone è scritta da Greg Kin e Steve Wright. Sto parlando, vi suono il 45 giri di Jeopardy.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Traguardo Speciale.

0: incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo mercoledì 10 giugno. Come sfameremo 10 miliardi di persone nella 2050? Aumentare la produzione delle risorse alimentari è davvero la scelta migliore? È a queste domande che risponde il nuovo documentario di Francesco De Augustinis, How to Feed the Planet, al Cinema Fellini di Trieste questa sera alle 21.15. Un film che porta alla luce il ruolo sottovalutato delle risorse alimentari nell'innescare alcuni tra i più grandi conflitti contemporanei, dall'Ucraina al Congo. Con il lungometraggio di Agustini si chiude il cerchio del progetto indipendente One Earth, iniziato nel 2019. Dopo aver affrontato con i precedenti lavori il tema della deforestazione tropicale, aver esplorato le conseguenze devastanti dell'aumento della produzione zootecnica e aver mostrato perché l'acquacoltura rappresenti una finta soluzione al problema della sovrapproduzione di carne. Adele in India, Lair è molto più di uno cocktail bar, numero 8 nella classifica Asia's 50 Best Bars 2025 e 90esimo dei World's 50 Best Bars, rappresenta un tempio del bere miscelato. Due sedi, una nella capitale indiana e una nella moderna Gurgaon, raccontano due anime dello stesso progetto. A conquistare sono gli ambienti, la programmazione musicale e soprattutto una proposta drink che riesce nell'impresa più difficile: essere creativa senza diventare autoreferenziale. L'idea alla base del progetto è reinterpretare il concetto di speakeasy nell'era contemporanea, sostituendo il semplice effetto sorpresa con un'esperienza fondata su atmosfera, design e qualità dell'ospitalità. La prelibatezza del giorno è un cocktail, il Gin Basil Smash. Abbreviato il più delle volte a semplice Basil Smash, è uno dei drink più azzeccati per l'estate che esistano. Il suo ingrediente principale, infatti, è il basilico. Sembra piuttosto insolito che questo drink dal sapore così mediterraneo e caloroso sia in realtà nato ad Amburgo, una grande città della Germania del Nord. Fu proposto per la prima volta nel 2008 dal bartender Jörg Meyer nel cocktail bar Le Lion, che ancora lo serve e anzi ne fa un cavallo di battaglia. Appuntamenti da non perdere: dall'11 al 13 giugno alla stazione marittima di Napoli torna la quinta edizione del salone dedicato alla dieta mediterranea come modello culturale, alimentare e sociale, con incontri, degustazioni, workshop e momenti di confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico. In programma anche premi, ospiti del mondo della cucina e della divulgazione. Il Festival della DOP EGP è la finale del campionato della pasta fatta a mano. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

nuovo disco per l'estate 2026 di Mark and Cramon con Serena Brancale e The Colors, intitola Partenope, novità su RVL la radio. Dicevo in apertura di Mattinata Talk Show, oggi si conclude l'anno scolastico, domani inizia il mondiale di calcio 2026. Intanto ve le suoniamo di santa ragione con Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli. In amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro. Riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone. Il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia. Il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione. State per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario. Potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno. Tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Beautiful Freaks, è così che Mick chiama i suoi fans ed è così che ha voluto dedicare a loro questo nuovo singolo che è novità su RVL, la radio. Stiamo per arrivare anche già al giro di boa, al GR sportivo delle 11, poi con la sequenza di Summer Hit mixata entreremo nella seconda ora della mattinata talk show, ma intanto Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Soncin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hoffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CTIF Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
3: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight, e dopo si vedrà.
2: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: E siamo pronti per la sequenza di Summer Hit mixata che ci porta nella seconda ora della mattinata talk show con Piero Pratesi. Vi suoneremo Sesso e Samba di Tony F e Gaia, poi Ci penserò domani di Angelina Manco, mentre a chiudere la nostra sequenza ci sarà Annalisa con Mon Amour. Ma apriamo la Summer Hit, tra l'altro con lei che sarà protagonista sabato in un summer tour estivo alle isole con un concerto, Mara Sattei, accompagnata qua da Fedez e Tananai con La Dolce Vita.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Dracula, Tame Impala e Jenny su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi. Potete mandare i vostri messaggi anche via WhatsApp al numero di telefono 0323 55 2124, che è sia numero di telefono sia numero WhatsApp per messaggiare con RVL, la radio. Intanto i The Colors ci cantano dei Rolling Stones.

direttamente dal Diavolo Veste Prada, il secondo capitolo, aggiungere anche 20 anni dopo, Senna Spyro, Material Lover su RVL. Beh, vi auguro e mercoledì, buona domenica, lo faccio grazie a Saif.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info

0: si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale nuovo del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio. Per questo oggi ho interrogato l'assessore rispetto alle tempistiche annunciate, lo afferma il consigliere regionale del PD Domenico Rossi, che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione tra i 5 e i 7 anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione. Secondo quanto riferito in aula dalla Giunta, l'ASL del VCO avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità a opera del Politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro la fine di luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e solo in caso di risposta positiva si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. Voltiamo pagina. Ad Arona la polizia locale ha dato il via a una campagna di informazione per prevenire i borseggi. Volantinaggio da parte degli agenti ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Intanto sono stati intensificati i controlli a causa di un aumento segnalato di furti e borseggi. E per concludere, una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamenti informativi dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa. Il 17 giugno al Castelli di Verbagna, Open Day promosso da Fondazione Onda, ormai alla quarta edizione. Per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. È necessaria la prenotazione al numero 0324 49 14 37 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15:30. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
7: Il meteo di RVL.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
6: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapete.

1983, in pieno stile, ti ricordi quando i Fake dalla Svezia con furore con Donna Rouge, riascoltati nella mattinata talk show di RBL con Piero Pratesi e con Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungo lago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL la radio.
9: Te le suoniamo.
8: Di santa ragione.

stesso discorso fatto per Senna Spyro. Anche Lady Gaga e Doi Chi arrivano dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, prendendo poi il nome della rivista Runaway che vi ho suonato qua su RVL, la radio. Ve le suoniamo di santa ragione, questo è il nostro claim e questi sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E a breve arriverà anche il GR del Mezzogiorno e entreremo nell'ultima ora del talk show.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Siamo entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, ve l'abbiamo suonata di santa ragione prima con la compiata Jovanotti Alfa e Buonvento, ora con Gracie Abrams e Hit the Wall. Con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino a l'una, poi arriverà la vostra Vale con lei, raschierete il fondo del barile, come ogni mercoledì tra poco andremo a scoprire con Milan Leon Gran Milan cosa succede nel capoluogo lombardo. Intanto la musica ci porta Annalisa, anzi come la chiamiamo noi, Annalisa, canzone estiva. Quando

0: volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Quanti ricordi su questa canzone dei Fugees 1996, Ready or Not. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo a Milano in concerto, incontrarli nel backstage, sia Lauryn Hill, sia Wyclef Jean, sia Pras, e mi ricordo che nel backstage arrivarono anche i giocatori del Milan, gli olandesi, anche loro del Suriname come i Fugees, Edgar Davids, Ratzinger e Winston Bogard. Erano i tre giocatori che appunto poi si sono messi lì a chiacchierare, soprattutto con Wyclef Jean. Un po' più in disparte mi ricordo invece Lauryn Hill. Ready or Not l'abbiamo suonata su RVL la radio. Tra poco, a proposito, perché il concerto l'ho visto quando lavoravo e vivevo a Milano nel 1996-97, giù di lì, in quel periodo lì, e di conseguenza tra poco scopriremo cosa succede a Milano con Milan, l'Engram Milan. Intanto su RVL la musica non si ferma, c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Vanghera. A Milano questi sono i giorni più verdi dell'anno. È infatti in corso la Milano Green Week, rassegna diffusa di iniziative organizzate dal basso per raccontare l'impegno di cittadini, associazioni, enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che metta al centro il benessere delle persone. Come probabilmente ricorderete, il patrimonio verde milanese 3 anni fa ha subito un durissimo colpo con la tempesta che distrusse centinaia e centinaia di alberi, rendendo alcune aree verdi inaccessibili anche per diverse settimane. E anche dopo quel triste evento che iniziative come questa servono a portare all'attenzione del pubblico, che spesso lo dà per scontato, quanto sia importante avere cura del verde e diffonderlo il più possibile all'interno della città, anche per mitigare i sempre più pesanti effetti del surriscaldamento globale. Se volete saperne di più, c'è il sito milanogreenweek.it. Una passeggiata nel verde può anche servire per distendersi e combattere lo stress. Sebbene incredibile ma vero, da uno studio condotto da Uno Bravo, un portale dedicato alla psicologia, risulta che contro ogni previsione non è Milano la città più stressata d'Italia, bensì Bologna. E non è nemmeno seconda, visto che la poco invidiabile, diciamo, medaglia d'argento se la giudica Genova. Milano quindi è terza. Forse alla fine la fama della metropoli dove tutti corrono anche senza un perché è solo un falso mito, almeno in parte. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Canta in cic lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milano.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare.

0: Tra il CTO di Torino, il 18enne che ieri ha rischiato di annegare nel lago d'Orta a Gozzano. Il giovane si è sentito male, un amico 16enne lo ha portato a riva e un infermiere gli ha prestato i primi soccorsi con il defibrillatore. Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Gattico Veruno in via Comignago, dove un ciclista di età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni è stato investito da un'auto e sbalzato dalla bicicletta. L'uomo, privo di documenti al momento dei soccorsi, ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto l'auto medicalizzata di Arona e l'elisoccorso di Borgo Sesia, trasportato in codice rosso all'ospedale maggiore della Carità di Novara, è stato ricoverato in rianimazione. A rischio la prossima stagione del settore giovanile del Verbania Calcio. A lanciare l'allarme il Partito Democratico. Apprendiamo con forte preoccupazione da alcune famiglie coinvolte che sarebbe in atto una profonda crisi del settore giovanile, con la concreta possibilità della cancellazione di intere squadre e di un traumatico ridimensionamento dell'attività dedicata ai più giovani, si legge in una nota. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che, da quanto apprendiamo, era nota da tempo. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Ca' Boschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Cabana Ceirama su RVL, la radio. Domani, come detto, oggi terminano le scuole, anzi in certi casi sono già terminate perché facevano un orario di ridotto, chi fino alle 10, chi fino a mezzogiorno e mezza. Domani inizia il mondiale di calcio, cerimonia inaugurale a Città del Messico, dove ci sarà anche Shakira, che non sarà ospite perché lei in realtà canta la sigla, l'inno, chiamatelo come volete, del

mondiale di calcio 2026. Però io, che sono un po' così, lo so, ogni tanto ci vuole ed è giusto che sia così, io voglio ricordarvi una delle canzoni forse legate ai mondiali a me più care, e penso anche un po' a tutti voi. Non vi dico nulla, ve la suono.

vinile della versione 12 pollici, ma mi è venuta la pelle d'oca perché io quelle notti magiche le ho vissute. Ero sotto esame di maturità e le notti magiche di Totò Schillaccia, Italia 90, le ho vissute a 20 anni, e sono cose che ti ricordi. Anche la delusione della sconfitta ai rigori con l'Argentina, il giorno dopo avevo l'orale alla maturità, non vi dico in che stato si è arrivato. Vabbè, dalle notti magiche di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, con la produzione di Giorgino d'Ortisei, Giorgio Moroder, inno del mondiale 1990, ecco l'inno del mondiale 2026. Non le ricorderemo a distanza di anni, non tanto la canzone, i mondiali, perché l'Italia anche questa volta non ci sarà. La canzone è quella di Shakira, è Burna Boy, dai, dai.

0: gusto e sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Salamanca, come ama farsi chiamare lui, accompagna Noemi per questa canzone che da novità è entrata nella super rotation di RVL. Tu cosa fai questa sera? Che non è un mio invito, una mia richiesta, è il titolo della canzone di Noemi. A breve la vostra Vale è già pronta, carica, scalpitante per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Noi abbiamo ancora una canzone, poi ahimè ci dovremmo salutare e ci sono Bob Sinclair e Kisha, I Can Wait.

In originale c'erano i No Shoots, poi è arrivato Bob Sinclair con I Can Wait a chiudere ufficialmente la mattinata talk show di questo mercoledì 10 di giugno. Tranquilli, io Piero Pratesi tornerò con voi domani giovedì come sempre dalle 10 all'1 nel nuovo orario e palinsesto estivo di RVL la radio. Come detto, lo faccio ancora, però vi ricordo che tra poco arriva la vostra Vale, con lei andrete a raschiare il fondo del barile. Io Piero Pratesi vi auguro buon appetito come faccio sempre a quest'ora e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.

0: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
1: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione, aggravate minacce nei confronti di Manuela Bianchi, e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, code sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano S verso Venezia, rallentamenti Fosero 1 Milano Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza verso Bologna. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano Chiasso dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Chiusa anche la 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Contestualmente verrà chiusa anche l'immissione sulla 8 per chi dalla Gallarate Gattico è diretto a Varese. Altra chiusura per lavori sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Bergamo-Capriate verso Milano, chiusa contestualmente anche l'entrata di Dalmine in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
7: Ok, bella gente, è tempo di Raschiando il fondo del barile su RDL la radio. Alzate il volume per la voce della vostra Vale e soprattutto per la musica e le curiosità che ci accompagneranno in diretta fino alle 16 in questo mercoledì 10 giugno. Sono le 13:05 e ho un po' di saluti da fare. Saluto chi è all'ascolto augurandovi buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, e saluto Piero Pratesi insieme alla banda, il gran completo del talk show che vi hanno portati fino a questo punto della giornata. Adesso tocca a me e prima di tutto vi suono Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead. 3, 2, 1, let's go!

Per chi ha voglia di spensieratezza nell'estate 2026 ci sono Clara e San Giovanni con le ragazze su RDL Radio, mentre per chi vuole prendere attivamente parte raschiando il fondo del barile c'è un numero WhatsApp da salvare in rubrica, è quello che vi permette di scrivere alla diretta, fare un saluto e soprattutto commentare le varie notizie curiose che arriveranno nel corso della puntata. 0323 552124. Suoniamo Alex Warren per carburare Fever Dream.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
14: Super Trailers.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
20: Te le suoniamo di santa ragione.

su RVL Radio. Siamo tornati alla fine del 1978 per ascoltarci una delle canzoni simbolo della disco music, o forse la canzone simbolo della disco music, è Will Survive di Gloria Gaynor, alle 13:22, con oltre 15 milioni di copie macinate in tutto il mondo. Questo resta uno dei dischi più venduti della storia ed è anche l'unico ad aver vinto i Grammy Award come miglior canzone disco, perché ne assegnarono solo uno nel 1980 e se lo aggiudicò appunto a Will Survive di Gloria Gaynor. Continuiamo con i successi, tornando nel presente, e suoniamo la novità di disco di Dito nella Piaga, Businessman.

Dalla Norvegia con furore, id Bausa ci portano un passo più avanti verso l'informazione locale di RVL Radio, Magnetic, ma anche Maledetto Me di Fulminacci.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.

0: Presenta Valeria Perdonò, entrata libera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale nuovo del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio. Per questo oggi ho interrogato l'assessore rispetto alle tempistiche annunciate, lo afferma il consigliere regionale del PD Domenico Rossi, che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione, tra i 5 e i 7 anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione. Secondo quanto riferito in aula dalla Giunta, l'ASLA del VCO avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità a opera del Politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro la fine di luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e solo in caso di risposta positiva si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. Voltiamo pagina. Ad Arona la polizia locale ha dato il via a una campagna di informazione per prevenire i borseggi. Volantinaggio da parte degli agenti ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Intanto sono stati intensificati i controlli a causa di un aumento segnalato di furti e borseggi. E per concludere, una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamemti informativi dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa. Il 17 giugno al Castelli di Verbania, Open Day promosso da Fondazione Onda, ormai alla quarta edizione. Per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. È necessaria la prenotazione al numero 0324 49 14 37 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15 e 30. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
5: Il meteo di RVL.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

se volete una curiosa giornata mondiale per il 10 giugno, segnalo che oggi è la giornata mondiale dei nani da giardino. E stiracchiando un po' il collegamento, la canzone appena suonata su RVL la radio potrebbe anche essere a tema, perché arriva dal film d'animazione Trolls World Tour, e i nani da giardino rappresentano a modo loro tutti gli esserini magici che popolano la natura. Sisa e Justin Timberlake con The Other Side all'interno di Raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. E per passare dalla magia al mistero, ci sono gli uomini che entrano ed escono nottetempo dai tombini della città di New York. Chi sono e cosa fanno? Cercheremo di capirlo insieme tra poco. E intanto arriva la novità di Mark and Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors. Partenope.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
7: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 3501 67 o ristoranteilportale.it.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Francesco Gabbani per un'estate funk, summer funk su RVL Radio e notizie curiose per un mercoledì pomeriggio da raschiare il fondo del barile. C'è un mistero che negli ultimi giorni sta facendo arrovellare il cervello alla polizia di New York ed è quello dei gruppi di uomini e donne che entrano ed escono dai tombini della città nelle ore notturne. Le prime segnalazioni risalgono all'inizio di maggio dai quartieri di Queens e Brooklyn, ma con il passare del tempo gli avvistamenti si sono moltiplicati, ripresi sia dalle telecamere di sicurezza che dagli abitanti della Grande Mela. Gruppi di 3 o 4 persone con indosso stivali alti e torce frontali che aprono i tombini, ci si infilano dentro e poi se li richiudono alle spalle. Le domande sono due: chi sono e cosa stanno facendo? E le risposte purtroppo al momento non ci sono. La polizia ha aperto un'indagine per assicurarsi che non ci sia di mezzo qualche attività criminale, ma dai sopralluoghi effettuati non è emerso nulla. Pare non facciano niente di illegale, oppure se lo stanno facendo lo nascondono molto bene. Del resto il sistema fognario di una grande città come New York non è facile da pattugliare e così le ipotesi si sprecano, soprattutto su internet, tra chi dice che si tratta di una caccia al tesoro e chi invece va più nell'ambito dell'horror e ipotizza qualche strana invasione. Lo scopriremo? Speriamo di sì e speriamo di no, nel senso che se è un'invasione speriamo di non scoprirlo. E suoniamo Tame Impala su RVL insieme a Jenny per il remix di Dracula.

0: Ecco, da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 10 giugno. Si è chiusa la seconda edizione del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, tra lungometraggi internazionali, corti e opere realizzate da studenti. La manifestazione sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina ha confermato la sua vocazione, partire da Pompei per aprirsi al cinema contemporaneo, immaginandolo come linguaggio multidisciplinare. Premi speciali alla carriera sono stati assegnati a Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini, che ha parlato dello stato del cinema italiano. Sentiamolo.
1: Noi che facciamo questo mestiere artistico, si chiama artistico, viviamo innanzitutto in una precarietà che è pazzesca. La gente non riesce a capirlo. Oggi il cinema soffre di questa, di questo vulnus, visto che siamo nella ricostruzione pompeiana, cioè di una fatica che è realmente quella di capire il valore. Ricordatevi che noi abbiamo venduto nel mondo le nostre giacche, le nostre automobili, i nostri gioielli, la nostra bellezza attraverso il cinema.
0: Tiziano Ferro torna al centro della musica con il suo nuovo tour Stadi 26, 12 date nelle principali città italiane, che ha venduto 400.000 biglietti. Proprio tornando sul palco, il popolare cantante dice di aver ritrovato sicurezza grazie all'amore del suo pubblico. Scopro sempre qualcosa di me dal vivo, perché la musica non può vivere in una stanza. Sentiamolo.
2: La musica non può vivere in una stanza, la musica deve vivere con le persone. Io le persone le devo guardare in faccia, devo sorridere con loro, devo ridere, devo anche piangere con loro, devo vederle piangere, quindi mi devo commuovere, devo ridere. Si cresce insieme in un'esperienza che poi è comune. Non è che io sul palco regalo un'esperienza, la ricevo allo stesso momento.
0: A 100 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro, la Repubblica Italiana dedica una moneta da 10 euro in argento alla forza visionaria della sua opera e al segno inconfondibile della sua ricerca artistica. Un'emissione che rende omaggio a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo. Coniata in argento 925 e realizzata in finitura fior di conio, la moneta traduce nel linguaggio numismatico uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro, la celebre sfera grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo. Sul dritto è raffigurato al centro il volto dello scultore Arnaldo Pomodoro, mentre il rovescio è dedicato alla celebre sfera grande, una delle opere più riconoscibili dell'artista. La moneta diventa così una potente metafora visiva del mondo contemporaneo, un universo che appare armonico e compatto all'esterno, ma che al suo interno rivela tensioni, dinamiche e trasformazioni continue. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono le 2:02 nel nostro mercoledì pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile. Nella seconda ora del programma ci regaleremo finalmente la prima puntata della nuova stagione della rubrica 21 secco, ma subito dobbiamo mettere insieme quattro tormentoni estivi. Ascolteremo Makeba di Jen, bellissima di Annalisa, Tony F e Gaia con Sesso e Samba, e in testa gli Imagine Dragons per Thunder.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

0: colleghi LDI H7 sono ormai inseparabili. Santa è la loro ultima collaborazione su RDL Radio, e se la scorsa settimana avevamo avuto una falsa partenza della rubrica 21 secco perché un bug ci aveva cancellato i file e non siamo riusciti a mandarla in onda, purtroppo ogni tanto capita anche questo ed è il bello della diretta, ci rifacciamo oggi e ci colleghiamo con Stefania per sentire l'intervista ad Andrea Grandolini.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.
3: 21 secco stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania, vi do il bentornato su RVL la radio, sperando anche quest'anno di incuriosirvi e avvicinarvi, perché no, a questo bellissimo sport. L'ospite della prima stupenda puntata è, rullo di tamburi, Andrea Grandolini, una vera celebrity della pallavolo e del beach volley made in BCO. Benvenuto Grando.
4: Ciao Stefi.
3: Classe 1998, da sempre giocatore di pallavolo al Ziora e atleta poliedrico per eccellenza, ha infatti ricoperto quasi tutti i ruoli, dimostrando sempre fondamentali molto solidi e grande carattere. Quali sono le tue emozioni dopo questa ultima stagione da pallavolista?
4: Le emozioni sono tante dopo questa ultima stagione, sicuramente è un grande dispiacere essere arrivati secondi, ma il dispiacere più grande è abbandonare la pallavolo dopo 20 anni, essendo partito dal mini volley ed essendo arrivato fino in prima squadra, è un grande dispiacere. Dall'altro lato una grande felicità per quello che abbiamo fatto in tutto l'anno e in tutti questi anni di pallavolo al Ziora.
3: Abbiamo visto in tanti il tuo bellissimo anche post di saluto dopo la serata conclusiva di questa stagione, ci siamo emozionati perché nelle tue parole e nelle foto percepiamo appunto l'emozione di un traguardo e anche di nuovi obiettivi.
4: Davanti a tutte quelle persone non è stato facile trattenere le lacrime, sicuramente motivo di grande orgoglio vedere tutte quelle persone in palestra per un addio insieme ad altri miei compagni che sono stati compagni di una vita quasi.
3: Sei un veterano dei tornei under beach, pensi che il beach volley ti abbia aiutato ad essere duttile anche a livello pallavolistico e a metterti sempre a disposizione della squadra e dell'allenatore?
4: A beach volley sei tu con un'altra persona e per forza tocchi la palla durante l'azione, bisogna sapersi adattare molto alle situazioni, agli avversari, sapere i momenti giusti di un set, quindi questa cosa nella pallavolo aiuta e non poco.
3: Quali sono i tuoi obiettivi di questa prima estate 100% beach?
4: La prima cosa che dico sempre è divertirsi, alla fine lo sport deve essere divertimento e nient'altro, e stare insieme alle persone che sono i tuoi amici, soprattutto cercare di migliorarmi ogni volta, cercare di essere un po' migliore rispetto all'inizio stagione, cercare di vincere qualche partita, diciamo.
3: Obiettivi ambiziosi ma anche super realizzabili, quindi divertimento, vincere partite, ma le vinci sempre, quindi sono testimone, e tante soddisfazioni nei tornei under beach che poi al Beach for Babies, che è
4: soprattutto
3: diciamo
4: vincere qualche set 21-20, perché quello è la cosa più bella, vincere set 21-20.
3: Beh, questa è una dedica sfacciata ad Alberto Fanzini.
4: Sì, quella è una sua dedica, è una dedica per lui. Ha tutte le sofferenze dei 21-20 perse, ma anche la soddisfazione di averli vinti 21-20. Non c'è paragone.
3: Quest'anno abbiamo aggiunto una nuova domanda di rito alla nostra rubrica e quindi ti chiedo, tu che beacher ti senti? Un aggettivo che ti rappresenta e perché?
4: Un aggettivo sicuramente è tenace. Quando entro in campo l'ultima cosa che voglio fare è mollare, dare l'anima su tutti i palloni è la cosa più importante, finché non cade la palla per me non è mai il punto degli avversari, e parte dal primo punto fino all'ultimo, anche quando lo svantaggio è grosso, per me quella è la cosa più importante, non mollare mai, essere su pezzo e cercare di rendere la vita difficile sempre ai miei avversari.
3: Grando, grazie per il tuo tempo, per essere stato con noi e per le tue bellissime parole, spero di sentirti nuovamente qui su RVL prestissimo, grazie di cuore.
4: Grazie a te Stefi, un saluto a tutti e buon beach.
1: 21 secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza

0: 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Un inno alla vita e alla libertà cantato insieme a Manu Chao, Viajando por el mundo di Karol G e novità su RVL Radio. E a proposito di viaggi per il mondo, lei ha già annunciato che la prossima estate verrà a trovarci per la prima volta in Italia, un unico concerto fissato al 24 luglio 2027 allo stadio milanese di San Siro. Occhio, perché i biglietti sono già stati messi in vendita. Guardando invece all'estate di 27 anni fa, per la rubrica che accade oggi, scopriamo che il 10 giugno del 1999 il singolo più suonato dalle radio italiane era Mi piaci di Alex Britti, inserito nella ristampa dell'album Hit Pop, uscita in occasione della sua partecipazione a Sanremo come esordiente, dove presentò in gara Oggi sono io. Mi piaci era perfetta per la bella stagione e tutti se ne accorsero subito. Ebbe anche il merito di far conoscere i Manetti Bros, i due fratelli registi che ne curarono il videoclip ufficiale, a Carlo Verdone, che in quel video aveva un piccolo cameo e che l'anno successivo decise di produrre il loro primo film per il cinema, ovvero Zora la Vampira. Direi di ascoltarcela su RVL. Mi piaci, di Alex Britti.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
13: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One, programma completo su centroleisole.it.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Vercelli.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

segue le pagine social di RVLL Radio lo avrà già scoperto, perché questa mattina vi abbiamo messo la notizia nelle storie: Madonna e Sabrina Carpenter hanno conquistato la classifica Year One di metà settimana con Bring Your Love, che al momento è il singolo più suonato in Italia. Le 14:53 minuti, prima di fare spazio alle news dall'Italia e dal mondo, su RVL ci sono le cattive abitudini di Mace.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Appena scattate le 15 siamo entrati nella terza ora del pomeriggio, mercoledì da raschiare il fondo del barile fino alle 16 e musica estiva ad accompagnarci. Ci ascoltiamo altri quattro tormentoni, Karma dei The Colors, Giovanotti con l'estate addosso, Lizzo con Juice e subito Safari di J Balvin.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate, te le suoniamo di santa ragione.
4: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Ci sono disagi sulla 1 Milano-Bologna. Un incidente avvenuto in carreggiata nord provoca code per circa 2 km tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, di un'ora e un quarto i tempi di percorrenza stimati. Circolazione sostenuta nel nodo autostradale di Bologna. Ci riferiamo in particolare alla A14 Adriatica, interessata da incolonnamenti tra Borgo Panigale e Bologna Fiera, in direzione quindi di Ancona. Ci sono problemi anche a sud di Bologna, sull'Autosole, dove il traffico risulta congestionato tra il bivio per la 1 direttissima e il casello di Sasso Marconi in direzione di Bologna. C'è una coda di oltre 5 km, i tempi di percorrenza stimati per il tratto sono di circa 45 minuti. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze, in A1 abbiamo rallentamenti con code da Calenzano al bivio per la variante di Vali, con direzione quindi di Bologna. Poi abbiamo difficoltà anche sulla diramazione Roma Nord, dove a causa di un incendio si sono formate code per oltre 2 km tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione della capitale. Al sud, sulla A2 del Mediterraneo, in colonnamenti tra Torano e Montalto Fugo in direzione di Reggio Calabria. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che
13: Chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con Un'estate al museo, la rassegna culturale del Museo Archivio Reale Mutua che accompagna la stagione estiva con un calendario di eventi dedicati alla musica e alla condivisione culturale. Grazie a collaborazioni consolidate e nuove sinergie sviluppate nel tempo, il programma riunisce artisti e realtà di rilievo in una serie di appuntamenti ospitati negli spazi del museo nel cortile di Palazzo Biandrate. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e omaggiati da Reale Mutua su prenotazione. Il primo appuntamento è con Le voci che ci uniscono, giovedì 11 giugno alle 21, fondata nel 1875, l'Accademia Corale Stefano Tempia, la più longeva accademia corale in Italia, dà vita a una serata in cui voce e pianoforte si incontrano nella purezza del canto polifonico. È iniziata la 21esima edizione della rievocazione storica della Susa Moncenisio, ovvero la più antica gara automobilistica in Italia. La prima edizione della corsa di gran salita Susa Moncenisio risale infatti al 1902. Il 13 e il 14 giugno 50 vetture di epoca percorreranno l'antico tracciato di gara per poi sfidare in tutta la Val Susa. L'evento è stato organizzato da Veteran Car Club Torino con il registro storico Fiat e il centro sportivo Legends Arena di Susa, dove sabato avverrà il primo raduno. Il mondo fantastico nato dalla penna di Tolkien si appresta a tornare protagonista nel torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la suggestiva cornice del castello di Macello ospiterà la 14esima edizione di Sentieri Tolkieniani, il festival fantasy interamente dedicato all'immaginario della Terra di Mezzo. Venerdì 12 giugno alle ore 18 alla Casa della Resistenza di Verbania sarà presentato il volume Cucciolo, il partigiano Ubaldo Cavallasca, un'opera dedicata alla figura del giovane combattente verbanese protagonista della Resistenza. Durante l'incontro l'autore Andrea Pisano dialogherà con Chiara Uberti, approfondendo la genesi del lavoro e il percorso di ricerca storica che ha portato alla pubblicazione del saggio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica per ultimo, e si avvicina l'ultima mezz'ora di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Abbiamo scoperto gli appuntamenti più caldi del Piemonte con la rubrica Wazon. Tra poco ci dedicheremo anche all'informazione dalla nostra zona e intanto suoniamo Drive Safe.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Every breath in appreciation.
11: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Gozzano. Il giovane si è sentito male, un amico sedicenne lo ha portato a Riva e un infermiere gli ha prestato i primi soccorsi con il defibrillatore. Grave incidente nel pomeriggio di ieri a Gattico Veruno in via Comignago, dove un ciclista di età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni è stato investito da un'auto e sbalzato dalla bicicletta. L'uomo, privo di documenti al momento dei soccorsi, ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto l'auto medicalizzata di Arona e l'elisoccorso di Borgo Sesia, trasportato in codice rosso all'ospedale maggiore della Carità di Novara, è stato ricoverato in rianimazione. A rischio la prossima stagione del settore giovanile del Verbania Calcio. A lanciare l'allarme il Partito Democratico. Apprendiamo con forte preoccupazione da alcune famiglie coinvolte che sarebbe in atto una profonda crisi del settore giovanile, con la concreta possibilità della cancellazione di intere squadre e di un traumatico ridimensionamento dell'attività dedicata ai più giovani, si legge in una nota. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che, da quanto apprendiamo, era nota da tempo. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

La nuova di Noemi e tu cosa fai questa sera su RVL Radio? Sono le 15:41 e se nei vostri programmi serali c'è anche l'idea di fare all'amore, non dimenticatevi di inserire The Weeknd in playlist.

perché stando all'ultimo report che ha analizzato le abitudini d'ascolto degli utenti di Spotify, The Weeknd è l'artista che meglio sa accompagnare certi momenti intimi, o quantomeno è quello più scelto da chi crea playlist romantiche e focose, insieme a Drake, gli Arctic Monkeys, Lana Del Rey e i Cigarettes After Sex. E siccome ho detto The Weeknd, direi di ascoltarcelo dal 2021, Take My Breath.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Make per Beautiful Freaks, la coppia Alfa e Giovanotti, per arrivare a chiudere la prima parte del mercoledì pomeriggio di RVL e la radio, sospinti da buon vento.

appuntamento di Alfa e Giovanotti e buon proseguimento con le trasmissioni pomeridiane di RVL Radio. Raschiando il fondo del barile e la vostra Vale si fermano qui, ma tra poco inizierà Occhio al Penna, mentre noi ci risentiremo domani dalle 13. Vi lascio nelle sapienti manine di Marco Pennacchini e ci aggiungo come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che pur tra incertezze mostra segnali di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, code per lavori e traffico sul tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano con incolonnamenti tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Chiusa per lavori questa notte la A9 Milano Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Chiuso anche il raccordo per immettersi sulla 8 dei Laghi per chi dalla diramazione è diretto verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore a ritmo di RVL la radio.
6: Te le suoniamo di santa ragione.
7: E continua il mercoledì pomeriggio di RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini, insieme a me fino alle 19. Un saluto e un ringraziamento alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con Eminem e Rihanna insieme The Monster.

brano che lo ha reso famoso praticamente in tutto il mondo, Tiziano Ferro, questa Perdono insieme a Lazza ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Vi ricordo i social, ci trovate sempre su RVL, come RVL la radio, e ci trovate su Facebook, su Instagram, su X. Vi raccontiamo tutto quello che riguarda la nostra radio, così come siamo in attesa, sì, dei vostri messaggi, linea valida ovviamente per tutti i programmi, 0323 55 21 24. Alex Warren, Fever Dream.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Every breath in appreciation.
14: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
15: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
16: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
17: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
18: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
19: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Colors con Rolling Stones, il pomeriggio di Occhio al Penna su RBL la radio. Oggi il 10 di giugno è una delle 107.000 probabilmente giornate estive dedicate a qualcosa di gastronomico. Specialmente oggi, proprio il 10, è la giornata, una delle giornate dedicate alle erbe aromatiche e alle spezie, quelle piccanti, Herbs and Spices Day. Oggi è questo, poi ce ne saranno tante altre, ne parleremo comunque durante l'estate. Questo è uno dei settori in cui, come no, in tante cose, difficilmente esiste una zona grigia. Perché c'è chi, no, gradisce tanto le erbe aromatiche, gradisce tanto il piccante, c'è chi invece non ne vuole sentire neanche il nome. E parleremo non di gastronomia, altrimenti diventa un programma, no, di cucina con ricette, ma vedremo dei lati che magari non conosciamo delle erbe aromatiche. Tipo, voi conoscete dei poteri nascosti della lavanda, tanto per fare un esempio, la grande dance degli anni 90, tutta italiana, Black Box, Strike It Up.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: Yo. Occhio al Fenna su RVL La Radio.

Pausa con Magnetic su RVL la radio. Questo è Occhio alla Penna, giornata delle erbe aromatiche, delle spezie. Parleremo pure di matematica. Eh sì, è perché ci sta intanto da tutti noi un in bocca al lupo a chi fra una settimana e più, il 18, no, se non sbaglio, ci sarà la prima prova di italiano per gli esami di maturità. È un in bocca al lupo a tutti quelli che parteciperanno a questo grande passo dell'umanità. Vabbè, così magari esagerato, però un passo molto importante nelle vite di tutti quanti. Safe, buon

c'entra la matematica con le erbe aromatiche, perché è stato visto che l'olio essenziale di rosmarino, ma anche il profumo in generale di rosmarino, fa risolvere problemi più velocemente e in maniera corretta, soprattutto problemi di matematica. Hanno fatto dei test dove hanno preso dei volontari, hanno diviso in due classi, una classe risolveva problemi senza odori, senza nulla, l'altra classe risolveva gli stessi problemi con un olio essenziale di rosmarino in sottofondo, diciamo così. Ecco, sono stati più bravi, hanno risolto più in fretta e in maniera più corretta. Quindi questo potrebbe dire che se dovete fare matematica, portatevi un rametto di rosmarino. Qualcuno dirà: ma che ti sei portato, qualcosa da mangiare? E dice: no, è per l'imbocca al lupo, no, per l'esame, per fare in modo che passi. Leggenda vuole che studenti in antichità si mettessero del rosmarino in testa proprio per buon augurio, quindi magari ci può, ecco, non spingiamoci così, però ci può essere questo nesso. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL la radio, il mercoledì di Occhio al Penna. Stiamo parlando di erbe aromatiche, di spezie, di tutto quello che c'è dall'altro lato, non solo quello gastronomico, il rosmarino che fa bene alla matematica, no? Ci fa ovviamente la devi sapere, però, cioè, perché molti ci stanno scrivendo: vabbè, io non ho mai, no, non sono mai stato bravo in matematica, magari mangio il rosmarino. No, no, bisogna almeno saperla. È giusto a velocità. Ho detto la lavanda all'inizio della trasmissione, per proprio fare un esempio, tanto ormai no, si sa, la lavanda fa rilassare. Ormai la usano anche in integratori, avete visto, no? Ci sono diverse pubblicità in TV, integratori per l'ansia, per prendere sonno. Ci mettono la lavanda e via, che poi è un profumo fantastico, ti fa stare bene solo, no? All'odore. Poi magari c'è qualche allergico che è un po' contrario. Andiamo indietro nel tempo adesso con Michael Jackson.

produzione di Quincy Jones, l'album ovviamente Thriller, usciva nel maggio del 1983, Wanna Be Started Something. Questo fu il quarto singolo di Thriller, l'album degli album per quanto riguarda Michael Jackson, che praticamente è stato tutto un singolo, è uscito praticamente di tutto da questo disco, e vorrei anche ben vedere, stiamo parlando di 9 tracce, tutte quante sono uscite e sono uscite bene. A proposito di grande musica degli anni 80, però, io vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RBL a partire dalle 18 con Piero Pratesi e Ti ricordi quando, il meglio della musica 70-80 raccontato e suonato in vinile, da Piero Pratesi, l'hashtag Save the Vinyl. Arrivano le news delle 17, prima ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
2: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
1: Infine il tennis entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. A causa del maltempo con piogge e temporali, code lungo la 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate nei due sensi di marcia. Sulla 4 code a tratti anche in direzione Venezia tra Cormano e Milano Est. Per il maltempo code anche sulla Milano-Meda tra Lentate sul Seveso e Meda nelle due direzioni. Traffico molto intenso lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo rallentamenti e code sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nelle due carreggiate. Chiusa per lavori questa notte la 9 Milano-Chiasso dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Altra chiusura sulla 8 dei Laghi dalle 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Chiuso anche il raccordo per immettersi sulla 8 dei Laghi per chi dalla diramazione è diretto verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Il mercoledì pomeriggio continua con una nuova Summer Hit su RVL La Radio. C'è Joel Corey at the North, Ricky Iglesias bailando, Jo Morell, Pontame. E apriamo con Jovanotti, che è sensibile all'estate.
6: Summer Hit su RVL La Radio. Tokyo. I successi di tutte le estati per tutti.

0: tutto il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Madame insieme a Marrakesh, volevo capire.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
16: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Madame Marrakesh insieme, volevo capire, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennachini fino alle 19 di questo 10 giugno 2026. Stiamo chiacchierando un po' di spezie, erbe aromatiche, ma del lato che magari non conosciamo, il rosmarino che ci aiuta nella matematica, la lavanda che questa si sapeva, no? Ci fa rilassare e tutto il resto. Se conoscete qualche segreto dietro qualche buon profumo che abbiamo, no? Qualcosa, per esempio la vaniglia, la menta, ste cose qui, fateci sapere allo 0323 55 21 24. Anzi, a proposito di menta, è partita una discussione qui in radio sui ghiaccioli. Sì, è estate, uno ne comincia pure a parlare. Summer Potential.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
15: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.

0: Il Partito Democratico. Apprendiamo con forte preoccupazione da alcune famiglie coinvolte che sarebbe in atto una profonda crisi del settore giovanile, con la concreta possibilità, a partire dalla prossima stagione, della cancellazione di intere squadre, si legge in una nota. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che, da quanto apprendiamo, era nota da tempo. Campagna informativa con volantinaggio, opera degli agenti della polizia locale di Arona ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Sono anche stati intensificati i controlli a seguito dell'aumento di furti e borseggi. Nel volantino indicazioni pratiche e utili su come mettersi al riparo da spiacevoli episodi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio.

Real Thing, la bellissima voce di Lisa Stansfield su RVL la radio. Allora, dovevamo chiacchierare un po' qui in radio, stavamo, no, vedendo i vari argomenti, è venuta fuori la questione della menta e ci siamo messi a ricordare di quando il ghiacciolo alla menta, cioè esiste ancora, è comunque l'ultimo della fila, giusto? Difficile. E invece qualcuno si è opposto, ha detto no, di solito è il limone, no, il ghiacciolo al limone non si mangia mai queste cose qui. Allora, fermi, diciamo che dal mio modesto punto di vista, io non volevo parlare di ghiaccioli, ma quello alla menta è l'ultimo degli ultimi. Voi avete delle preferenze, allora non so perché siamo andati a finire a parlare di ghiaccioli, però ci sta. E io non mi ricordo il nome e ci siamo guardati come a dire: ma come fanno a ricordarti il nome? Il ghiacciolo, quello con lo stecco di liquirizia, che mi sono accorto lo fanno ancora. Io ero fermo agli anni 80, che era il Luke, giusto? No? Non scritto come Luke Skywalker, ma scritto in un altro modo.

Ma con Cabana. Maurizio mi scrive allo 0323 55 21 24 che ne pensi dei ghiaccioli alla Marena. Esistono i ghiaccioli? No, la prima volta che lo sento davvero, non so se esistono, se magari essendo cresciuto in altre zone non ho mai sentito parlare, e per me il ghiacciolo alla Marena è ancora dietro a quello alla menta, proprio per fare una classifica delle classifiche. Però vabbè, punto, va a fine con la questione dei ghiaccioli, poi magari ci torneremo parlando d'estate, parlando di gelati e tutto il resto, però siamo tutti d'accordo che il ghiacciolo al limone è il migliore di tutti, vero? No, mi fanno di no dalla regia, però vedi, no, c'è sta storia. Perché abbiamo intrapreso questo discorso? Perché mi ero segnato una cosa sulla menta, che no, la menta d'estate soprattutto, no, ci sono diverse bevande anche alla menta, pare che ti fa sentire meno la fatica, ti dà un po' più di freschezza mentale. Hanno fatto degli esperimenti in alcune palestre e hanno, avete presente i profumini, no? Quelli, il deodore ambiente, li hanno messi alla mente, hanno visto che si facevano più esercizi, le persone sentivano di meno la fatica. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Material Lover, c'è Senna Spyro su RVL la radio, il pomeriggio di Occhio al Pin. Stiamo parlando di spezie, di erbe aromatiche, di piccante, poi magari ne parleremo durante l'estate perché ci saranno diverse giornate dedicate proprio all'argomento, la giornata del peperoncino, la giornata del cibo piccante, del cibo speziato, ce ne sono 700.000, anche perché poi è il bello di andare in giro, no, per le sagre, le feste e mangiare, perché si fa esclusivamente per questo, si fanno queste giornate qui. A proposito d'estate, Francesco Gabani, Summer Funk.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, apriamo con un incidente sulla tangenziale ovest con lunghe code a partire da Quinto De Stampi fino a Settimo Milanese in direzione Laghi. Situazione critica per un incidente anche sulla tangenziale est con tratto chiuso tra Vimercate Centro e Vimercate Sud in direzione dell'Autosole. Le code a partire da Usmate Velate. Sempre sulla tangenziale est, traffico con code a tratti tra San Donato e Cascina Gobba in direzione Lecco. Traffico intenso sulla 4 Milano Venezia con code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. E proseguendo nella stessa direzione abbiamo altre code a tratti tra Agrate e Dalmine nelle due direzioni, anche a causa del maltempo con pioggia e temporali. A Bergamo abbiamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e Orio al Serio nei due sensi di marcia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, Joel Corey, David Guetta, Bad, Luis Fonsi, Despacito, Bob Sinclair con Maracaibo e apriamo con Rocco Hunt, Caramello.
4: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le stati per tutta l'estate.

0: giusta preparazione all'estate nelle nostre summer heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci aspetta Elisa, amore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
16: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
17: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
18: Noi ci siamo.
19: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
19: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
19: Te ne suoniamo.
18: Di santa ragione.

questo è l'ultimo singolo di Elisa su RVL la radio, la serata di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. Avete una spezia, un'erba aromatica, un qualcosa che proprio non sopportate? Non è che siete allergici, neanche intolleranti, però non la volete né sentire né vedere, eh? Anche attraverso i social, mi sono accorto, hanno pagine su Facebook e su Instagram dedicate solo all'argomento, cioè si parla solo di spezie. Comunque noi ci trovate come RVL la radio, scritto tutto minuscolo e tutto attaccato. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Every breath in appreciation.
8: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale nuovo del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio. Per questo oggi ho interrogato l'assessore rispetto alle tempistiche annunciate, lo afferma il consigliere regionale del PD Domenico Rossi, che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione, tra i 5 e i 7 anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione. Secondo quanto riferito in aula dalla Giunta, l'ASL del VCO avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità a opera del Politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro la fine di luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e solo in caso di risposta positiva si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. Voltiamo pagina. Ad Arona la polizia locale ha dato il via a una campagna di informazione per prevenire i borseggi. Volantinaggio da parte degli agenti ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Intanto sono stati intensificati i controlli a causa di un aumento segnalato di furti e borseggi. E per concludere, una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamenti informativi dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa. Il 17 giugno al Castelli di Verbania, Open Day promosso da Fondazione Onda, ormai alla quarta edizione. Per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. È necessaria la prenotazione al numero 0324 49 14 37 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15 e 30. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL. Scopri.
5: scopri i servizi di UPVCO, Sindacato dei Piccoli Proprietari.

0: di mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsica Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Volley di Pezza, questo è l'ultimo singolo, si chiama Porno, su RVL la radio. Occhio al penna, ci piace, lo sapete, no? A parte i ghiaccioli al limone, queste cose qui. Su RVL ci piace tornare indietro nel tempo, non solo con gli argomenti, ma soprattutto con la musica. Si chiama Cloud Nine, l'undicesimo album di George Harrison. Un album molto bello. E soprattutto perché torna dopo un flop clamoroso di Gone Troppo, il disco precedente, che non ha avuto proprio sto grandissimo successo, anzi anche a livello di critica, di vendite non è andato benissimo. Invece questo qui va bene, esce nel novembre dell'87, tanti singoli all'interno, quello più famoso è questo, Got My Mind Set on You.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

sono Lady Gaga e Due C con Runway su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Altri argomenti che ci hanno fatto tornare indietro nel tempo qui in redazione: la questione della cannella. No, perché qualcuno se n'è uscito con le Brooklyn alla cannella, che erano le mie gomme preferite in assoluto. Non so se le fanno ancora, intanto pubblicità oggi proprio tranquilla, eh? Prima Luke al ghiacciolo, adesso le Brooklyn alla cannella, che magari ci ascolta la Brooklyn e dice: senti, te ne mando un pallet di gomme, quelle che pizzicavano sulla lingua. E ho scoperto, non sulle gomme, ma su altro, che la cannella fa sentire più caldo. Ora non so se c'è qualcuno esperto, ma cercando in giro è venuta fuori sta cosa, e a livello di cervello viene, ricollega molto spesso l'odore di cannella al Natale, perché no, con i dolci fatti al Natale. Quindi tu sei a giugno, siamo al 10 giugno, senti la cannella e ti viene in mente Babbo Natale, qualsiasi altra cosa. Marcomi, vacci piano.

vi auguro un buon mercoledì sera da Marco Pennacchini, è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora è già pronta Fabiana con RBL Cast Stories.

0: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
0: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, situazione critica in Lombardia dovuta al maltempo con pioggia temporali e diverse strade allagate. In particolare sulla tangenziale est, chiuso per allagamento l'ingresso e l'uscita di Vimercate Sud in direzione Lecco. Sempre sulla tangenziale est, chiuso per un incidente anche il tratto tra Vimercate Centro e Vimercate Sud verso l'Autosole. Sempre sulla tangenziale est, traffico con code a tratti tra San Donato e Cascina Gobba in direzione Lecco. Sulla tangenziale nord, chiuso per allagamento lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in entrata per entrambe le direzioni. Allagamenti anche sulla 4 Milano Venezia tra Palazzolo e Ospitaletto verso Brescia, chiuso anche lo svincolo di Capriate in entrata verso Milano. Ancora sulla Milano Venezia, lunghe code per un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione Torino, chiuso anche lo svincolo di Sirmione in entrata sempre verso Torino. Traffico intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest tra l'Autosole e settimo milanese verso i laghi. Torniamo sulla 4, Milano Venezia, con code per il traffico intenso tra la tangenziale est esterna di Milano e Milano Est verso Torino. Al momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.
6: Metà settimana e su RVL la radio siamo pronti per iniziare anche Che Stories. Oggi 10 di giugno, mercoledì. Saluto anche Marco Pennacchini che torna domani con Occhio al Penna. Io sono la Fabi e fino alle 22 vi tengo compagnia. Tanta musica da ascoltare insieme e qualche notizia e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Tiziano Ferro e Lazza con questa versione 2026 di Perdono. Tiziano Ferro ha iniziato i suoi appuntamenti dal vivo per così i fan che tanto lo aspettavano, è mancato da un bel po' di tempo, si è molto commosso anche nelle prime date del tour. Ahimè, purtroppo ci sono state anche un po' di critiche per alcune imperfezioni, infatti la data zero soprattutto del tour negli stati del cantante di Latina pare sia stata criticata per alcune imperfezioni, ma siamo dal vivo, anzi secondo me, visto che lui non canta assolutamente in playback, ci devono essere quelle imperfezioni lì, ci stanno assolutamente. Poi lo sapevamo, è molto emozionato e anzi ha bisogno del supporto dei suoi fan che continueranno a sostenerlo per tutti gli appuntamenti dal vivo in programma. Lei è Ella Langley e questa è la sua Choosing Texas.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Talk con It's My Life, un grande successo dal passato. Visto che abbiamo fatto questo tuffo indietro nel tempo, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento con Ti ricordi quando? Ogni sabato e ogni domenica qui su RVL la radio, il nostro Piero Pratesi vi aspetta con questo contenitore fatto di grandi successi 70-80 in vinile. Lei è Serena Brancale con Al mio paese assieme a Levante e Delia.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale nuovo del VCO, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio. Per questo oggi ho interrogato l'assessore rispetto alle

0: polizia locale ha dato il via a una campagna di informazione per prevenire i borseggi. Volantinaggio da parte degli agenti ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Intanto sono stati intensificati i controlli a causa di un aumento segnalato di furti e borseggi. E per concludere, una giornata di visite neurologiche, consulenze con gli esperti, appuntamemti informativi dedicati all'emicrania negli ospedali con il bollino rosa. Il 17 giugno al Castelli di Verbania, Open Day promosso da Fondazione Onda, ormai alla quarta edizione. Per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce oltre 6 milioni di italiani con una netta prevalenza femminile. È necessaria la prenotazione al numero 0324 49 14 37 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15 e 30. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 11 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso? Allora, stando alle notizie che avevamo dato, dovrebbe aver così detto sì, perché si parlava del matrimonio con Carolina e il 20, aspettate, adesso la riprendo la notizia, il 27 di maggio, e però non trovo nessuna informazione. Si saranno già sposati? Io ormai non do più queste notizie qua, perché poi succede come con Dua Lipa, che si viene a sapere una cosa e poi lei ne ha fatta un'altra, giustamente, per carità. Quindi vi farò sapere. Intanto ricordo che a luglio Tommaso Paradiso ha un'altra serie di appuntamenti dal vivo, dal 14 di luglio fino al 25 luglio, un po' di date per cantare ancora i suoi grandi successi. Arriva Harry Styles adesso con American Girls.

Paradise, American Girls. Lui ha iniziato il suo tour che ha intitolato Together Together, che però è finito al centro di alcune discussioni dopo le prime date ad Amsterdam, dove alcuni fan hanno sollevato delle critiche sull'esperienza in arena e soprattutto sulla visibilità del palco. Secondo diverse testimonianze emerse online, parte del pubblico avrebbe avuto una visuale parzialmente o completamente ostruita per buona parte dello spettacolo. Le critiche non riguardano però solo la visibilità, ma anche il costo dei biglietti. La risposta del team di Harry Styles però non si è fatta attendere. In una dichiarazione ufficiale, l'entourage di Harry Styles ha spiegato di aver ascoltato le preoccupazioni dei fan e di essere già al lavoro per migliorare l'esperienza complessiva, sottolineando come il progetto del palco sia sempre stato pensato per favorire chiaramente un'interazione più immersiva e libera tra artista e pubblico. Quindi Harry Styles e tutto il team, vuoi anche perché il costo dei biglietti è decisamente elevato, stanno cercando di sistemare la situazione. C'è Saif con Buona Domenica.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
7: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 20

Shy, Let Me Know, sembra quasi uno scioglilingua per me, poi che oggi sono sorda per via della mia bella allergia, diventa un po' difficile. Sono mono, non sono stereo stasera. Va bene, continua il nostro Che Stories di oggi mercoledì, tra poco c'è la redazione, stiamo per chiudere intanto anche la prima ora del nostro spazio a disposizione, ma abbiamo ancora due ore belle ricche di successi e non solo. A proposito di novità, adesso però ascoltiamo Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore fa sapere Beirut e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
1: I rinnovati venti di guerra Medio Oriente fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
4: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
3: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
5: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste regina in Qatar alle spese della Francia si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL La Radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: E iniziamo alla grande, la seconda ora del nostro Che Stories di oggi, mercoledì. Perché? Perché c'è il 4x4, è il primo appuntamento di questo 10 di giugno. Quattro successi senza interruzioni. Tra poco ascolteremo Io Carlo con Lego, ma anche Five More Hours di The Horror e Chris Brown. Sorry, scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, ma subito c'è una canzone bellissima di Urban Cookie Collective, The Key, The Secret.
7: 4x4, su RVL La Radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

nella Super Rotation di RVL la radio, anche il brano di Another Talk to You. Ma parliamo di Madame. Madame ha rilasciato un nuovo album dal titolo Disincanto, tra le altre cose Ok e Rosso come il fango sono alcune delle tracce già rilasciate in digitale prima proprio della pubblicazione del disco, quindi le potete anche andare ad ascoltare. Tra l'altro sul suo profilo social lei ci fa sentire anche i pezzi dell'album. Ha rilasciato come primo singolo il brano in collaborazione con Marracash, è pronta anche per i live, sì, perché non vuole assolutamente mancare anche l'appuntamento con i suoi fan. Intanto l'ascoltiamo con Volevo Capire, appunto assieme a Marracash.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

0: della detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
1: Non perdere l'occasione. DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
12: Io non so più cos'è normale.

0: Matteo.
1: Dito nella piaga, che fastidio, ci sta accompagnando da tanto tempo questa canzone presentata dall'artista al Festival di Sanremo, che viene poi inserita chiaramente anche nel nuovo album di Dito nella piaga, che si intitola Miss Italia. Tra le altre cose ha già rilasciato la seconda traccia, si intitola Business Man, e è un brano che chiaramente sicuramente andremo ad ascoltare prestissimo anche noi all'interno del nostro Che Stories. E Businessman, che è appunto il titolo del nuovo singolo di Dito nella piaga, dicono è un annuncio perfettamente in linea con lo stile provocatorio e fuori dagli schemi della cantautrice romana.

Verita ora, tra le altre cose è stato intervistato recentemente Zerbe, gli hanno chiesto tra le altre cose come descriverebbe il suo sound e lui ha detto che onestamente non lo sa, è davvero un mix di tutto ciò che mi influenza amalgamato in quello che è diventato il suono di Zerbe. Per quanto riguarda la nuova magari produzione, gli hanno chiesto come inizia a lavorare su nuove canzoni, lui ha detto beh dipende molto dal brano, ma ultimamente inizio con piccole idee, qualcosa di semplice per iniziare, poi di solito mi siedo con amici che sono autori di canzoni, magari artisti, e scriviamo insieme i testi e registriamo le voci, dopo torno in studio e costruisco l'intera produzione intorno alla voce. Le collaborazioni ce ne sono tante per lui, dice di solito ho già un'idea chiara di chi vorrei coinvolgere in un brano e poi il mio team ed io cerchiamo i contatti più vicini a quell'artista, mandiamo email, messaggi privati, qualsiasi cosa serva, non c'è un grande segreto dietro a questo. Adesso Silver Convention, Fly Robin Fly.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Cabana, Irama su RVL, la radio all'interno di Che Stories, altro giro di boa. Siamo pronti per chiudere la seconda ora del nostro contenitore di questo mercoledì 10 di giugno, ma tra poco, dopo la redazione, ci sarà la terza e ultima ora di Che Stories, inaugurata dal 4x4. Subito Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Come anticipato, eccoci pronti per il 4x4, 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. È il secondo appuntamento di oggi, mercoledì, nel nostro Che Stories. Tra poco Hang Up di Madonna, ma anche Ariana Grande, la sua One Last Time. Per tornare in Italia ci sarà spazio anche per Annalisa, la sua canzone estiva. Subito i Pet Shop Boys, Go West.
3: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

The Bausa con Magnetic nel nostro Che Stories. Parliamo di social e allora voglio ricordarvi come sempre che anche noi di RVL la radio siamo presenti su Facebook e su Instagram. Utilizzate questi social? Se sì e ancora non l'avete fatto, cercate le nostre pagine social, mettete un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale fatto di tanta informazione e tante curiosità. Poi sui nostri canali social trovate anche gli appuntamenti che arricchiscono la vostra estate per passare un po' di tempo insieme a noi, tanti gli aperitivi, gli appuntamenti per ballare i successi di RVL la radio. Vi aspettiamo, seguiteci sui social. Adesso c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, è tornato all'attacco con il progetto del nuovo ospedale a Piedimulera. Ha scritto una lettera al Consiglio regionale per chiedere di rivedere la delibera, sottolinea di non aver ricevuto nessuna risposta dopo l'invio della diffida con le osservazioni riguardo le ragioni tecniche per le quali l'area scelta non sarebbe adatta. A rischio la prossima stagione del settore giovanile del Verbania Calcio, a lanciare l'allarme il Partito Democratico. Apprendiamo con forte preoccupazione da alcune famiglie coinvolte che sarebbe in atto una profonda crisi del settore giovanile, con la concreta possibilità a partire dalla prossima stagione della cancellazione di intere squadre, si legge in una nota. Riteniamo che il punto centrale non sia individuare colpe all'interno della società sportiva, ma comprendere quale ruolo abbia svolto l'amministrazione comunale davanti a una crisi che, da quanto apprendiamo, era nota da tempo. Campagna informativa con volantinaggio opera degli agenti della polizia locale di Arona ieri al mercato. L'attività sarà ripetuta anche nelle prossime settimane. Sono anche stati intensificati i controlli a seguito dell'aumento di furti e borseggi. Nel volantino indicazioni pratiche e utili su come mettersi al riparo da spiacevoli episodi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Giovanotti e Alfa, buon vento, una bella collaborazione. Alfa molto felice di aver insomma avuto questa bella opportunità. Diciamo che il 2026 secondo me è un buon anno per Alfa, che tra le altre cose ricorderete aveva anche annunciato qualche mese fa il suo esordio sul palco dell'Arena di Verona, concerto fissato per il 23 di settembre. I biglietti chiaramente sono già disponibili e lui coronerà questo 2026 anche con tanta musica dal vivo. Da aprile l'artista infatti è tornato a riempire i palazzetti, in estate sarà protagonista di tanti concerti in giro per l'Italia. Il calendario chiaramente lo trovate anche sbirciando sui suoi canali social. Sofia and the Antonettes, Hi My Love.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

Dracula, Tame Impala and Jenny. Tra l'altro questo è un progetto solista di un cantautore polistrumentista australiano, Kevin Parker. Cos'è Impala? Allora, è un antilope, spero di dire bene, di medie dimensioni che vive in Africa. In realtà questo progetto nasce dalla band di Kevin Parker, i Didi Dams, autori di una miscela di blues, jazz e rock psichedelico. Tra le altre cose sono stati anche in Italia, è stato anche in Italia, probabilmente supportato insomma da alcuni musicisti. Sto cercando di capire bene anche la genesi di questo artista, stavo guardando un po' di interviste. Adesso torniamo in Italia con Elisa, Amore è

0: in Maroon 5 siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere Key Stories anche di oggi, mercoledì 10 di giugno. Torniamo domani però alle 19, ma vi invito a rimanere collegati perché dopo l'informazione ritorna anche Day by Day assieme alla nostra Adriana Paratore. Dalla Fabi è tutto, vi saluto con l'ultimo singolo delle bambole di Pezza, ovvero Porno. A domani, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a l'una. This is Day by Day. Every day. This is Day by Day.

10 giugno del 2004, 22 anni fa, quando ci lasciava una leggenda della musica. Stiamo parlando di Ray Charles, che è stato molto più che un pianista e un cantante soul, un talento di quelli proprio che si incontrano raramente nella vita. E purtroppo lui si ritrovò cieco a partire dall'età di 8 anni, ma questo non gli impedì di imporsi nella scena musicale, soprattutto negli anni 70. E la sua più grande dote era quella di mescolare vari generi diversi tra loro, come ad esempio rhythm and blues e musica country. Ray Charles ci lasciava il 10 giugno del 2004.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. Every breath in
1: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
2: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

10 giugno del 1990, quando i membri del gruppo Two Live Crew venivano arrestati con l'accusa di oscenità in luogo pubblico dopo aver eseguito alcuni brani del loro album As Nasty As They Wanna Be. Questo perché? Perché pochi giorni prima un tribunale federale aveva dichiarato l'album osceno e quindi aveva detto che aveva reso illegale la riproduzione dell'album. Loro hanno suonato il loro album dal vivo e quindi sono stati arrestati. Tra l'altro, la situazione diventò ancora più assurda quando una cover band eseguì le stesse canzoni proprio con l'intento di farsi arrestare, e effettivamente furono arrestati anche loro. Alla fine però ci fu un'altra sentenza che ribaltò le accuse contro i rapper e le cover band e l'album non fu più fuori legge. Accadeva il 10 giugno 1990.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno Mara Sattei Summer Tour, una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
12: In Piemonte sulla 32 Torino-Bardonecchia tra le 22 e le 4 del mattino.

0: Genova Livorno dalle 22 alle 6, chiuso il tratto Genova Est Nervi in direzione Livorno. In Lombardia, sulla 9 Milano Chiasso, tra le 22 e le 5, chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, chiusura anche verso Milano tra Lago di Como e la tangenziale di Como. Sulla 8 Milano Varese, tra le 22 e le 5, chiusura tra Busso Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Dalle 21 alle 5, chiusura dell'autostrada anche verso Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Sulla 4 Milano Venezia, tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Di conseguenza chiuse le stazioni di Bergamo e di Dalmine in entrata per le due direzioni. In Veneto, sulla 13 Bologna Padova, tra le 21 e le 5, chiusura tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano Venezia, dalle 21 alle 6, chiusa l'immissione sulla 31 della Valdastico per chi da Venezia deve proseguire verso Rovigo. In Friuli Venezia Giulia, sulla 23 Udine Tarvisio, tra le 22 e le 6, chiuso il tratto Ponte Bacarnia verso Udine. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24.

rimaniamo nel mondo della musica e parliamo di Kesha, che ha raccontato in una recente intervista in un podcast di essere stata lasciata dal suo ex per colpa di Taylor Swift. Questa cosa è troppo bella, è troppo divertente, tra poco ve la racconto, state là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parliamo di questa intervista che è stata rilasciata da Kesha qualche giorno fa, nella quale ha raccontato di quella volta in cui il suo ex l'ha mollata per Taylor Swift. Praticamente si era offeso a morte perché Kesha era andata al concerto e anche all'after party di Taylor Swift, ma senza di lui, avendo preferito portarci un'amica. Ma ci sta, perché comunque Taylor Swift ha per lo più fan donne e ci sta che una donna ci vada con un'amica alla festa di Taylor Swift. Niente, il fidanzato si è offeso a morte e si è presentato a casa, gli ha portato tutte le sue cose e le ha detto: io ti lascio. Ma perché non dovevi andare al concerto e alla festa di Taylor Swift

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona arriva il monito di Papa Leone 14. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulisse Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sesso RBL, la radio.

0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Kanye West ne ha fatta un'altra delle sue con un videoclip che è molto molto controverso e farà parlare di sé a lungo e che coinvolge anche sua moglie. Tra poco vi parlo di questo video, state là. 1, 2, go!

0: noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

ritorniamo a parlare di Kanye West, perché è uscito il nuovo singolo Gemini Season e già lì mi evoca, non so perché, l'intelligenza artificiale. Nel film, nel video

c'è anche sua moglie che partecipa in qualità di attrice ma anche di regista, e il video è particolare perché c'è sua moglie che munge una mucca, e fin qui ok, anche originale se vogliamo, se non fosse che poi il latte della mucca verrà utilizzato per fare delle cose molto molto allusive, per non dire quasi esplicite, ecco, già vi ho detto tutto, e quindi sì, secondo me se ne parlerà a lungo.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Katy Perry a breve si sposerà con il primo ministro canadese Justin Trudeau. Ebbene, dovete sapere che durante un'intervista ha raccontato come si sono conosciuti ed è una cosa veramente del tipo una fidanzata per papà. Vabbè, tra poco vi racconto, rimanete lì.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita 2 fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.
5: Noi due siamo bravi.

Allora parliamo del modo in cui Katy Perry ha conosciuto il suo attuale compagno, futuro marito, Justin Trudeau. Praticamente dovete sapere che la figlia di lui, Katy Perry, la venera, e quindi lui, che voleva portarla al concerto di Katy Perry, si è fatto dare dal team di Katy Perry i biglietti per andarla a vedere in concerto. Dopodiché ovviamente gli è stata presentata Katy Perry, lui con la scusa della figlia che la adora l'ha invitata a casa, quindi lui e la bambina l'hanno invitata a casa, lei è andata e da lì non si sono mai più lasciati. Secondo me la bambina è un'ottima strategia di rimorchio. Io anche mi ricordo che mi sono fidanzata con quello che poi è diventato un mio ex grazie alle figlie, perché le figlie mi adoravano, anche se io non sono Katy Perry e non sono famosa, però le figlie, io mi ricordo quando lui ha portato il gelato a casa e le figlie hanno detto: cosa festeggiamo? Il fatto che sono uscito dalla friend zone, e loro hanno esultato. Evviva! Quindi ragazzi, bella questa cosa, è veramente, mi piacciono le storie così. Vabbè, fatemi sapere se anche voi avete constatato questo, i figli vi danno una mano per la vostra conquista sentimentale.

0: Ristruttura ora il tuo bagno. Con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Il Coinquilino di M. Sono anni che mi chiedo se sia stata anche io una coinquilina di M. Nel lontano 2001, al terzo anno del mio corso di laurea in Inghilterra, ero in attesa di un alloggio. Chiedo al mio amico se potevo dormire sul suo pavimento qualche giorno. Ovviamente la risposta è affermativa e alla seconda sera, prima di mettermi nel sacco a pelo, mi faccio una tisana. Io ho l'abitudine di non berla mai tutta e così anche quella sera la lascio inavvertitamente la tazza mezza piena sulla sua scrivania. Sotto la scrivania c'era il suo PC, che era sprovvisto della scocca e quindi aveva tutti i circuiti a vista. Mi sono infilata nel sacco a pelo e mi sono addormentata. Il mio coinquilino è arrivato in tarda nottata e presumo per non svegliarmi non ha acceso la luce. Svestendosi ha urtato la mia tazza, rovesciandone il contenuto sul suo PC, mandandolo in corto e rendendolo così irrimediabilmente inutilizzabile. Così ho saputo in seguito. Io non mi sono mai offerta di ripagare nulla, vuoi perché ero sempre al verde, vuoi perché effettivamente il danno non l'avevo causato io di prima mano. Però i nostri rapporti si sono raffreddati immediatamente, non ci parliamo praticamente più. Che ne pensate? Sono stata una coinquilina di M? Secondo me forse è un concorso di colpa questo. Boh, fatemi sapere che ne pensate su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio, tra poco Retape, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo. È arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita 2 fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: And selected by

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.

0: provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
3: Let's go! Daniel's Jack presents
4: Retape.